Capital Gold. Solo grande musica su Radio Capital. Capital.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Capital Gold on Radio Capital.

0: Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.
1: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne

cold. Listen to the night. Shh. Listen to Radio Capital.

0: gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Capital Classic su Radio Capital.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
2: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
2: Una produzione One Podcast.
3: Capital Classic.

0: Questa è Radio Capital.
1: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Sono le 7 a Radio Capital. Buongiorno da Enzo Panizio. Una catastrofe in Nepal, almeno 165 persone sono morte, ci sono oltre 1000 dispersi per la gigantesca inondazione che ha colpito la regione al confine con il Tibet, bilancio provvisorio che continua ad aggravarsi. Il collasso di un ghiacciaio ha causato frane e esondazioni a catena, due gli italiani coinvolti stanno bene, comunica la Farnesina. Il governo proroga il taglio delle accise, lo sconto di 17 centesimi solo sul diesel costa 130 milioni di euro, sarà valido fino al 5 settembre, poi si valuteranno sostegni selettivi in base al reddito. Per le coperture del nuovo sconto il governo ha reperito le risorse con un sistema di anticipo dell'acconto delle tasse sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Scontro intanto nella maggioranza sull'ipotesi di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere, favorevole la Lega, contrarissimo il vice premier Antonio Tajani. Sentiamolo.
7: Io sono contrarissimo a qualsiasi ipotesi di extra profitto, di tasse, un confronto, un contributo giusto che sia dato, come abbiamo fatto con le banche, con le assicurazioni. Deve esserci un confronto concordato, chiedere un contributo in un momento difficile anche da parte delle aziende del settore, ma non voglio sentire la parola extra profitto che mi sa molto da Unione Sovietica.
6: Gli Stati Uniti hanno sospeso le domande per i visti di immigrazione da tutto il mondo. Abbiamo avviato la formazione per il personale di ambasciate e consolati per garantire che ogni domanda sia valutata in modo approfondito e coerente, dice l'amministrazione Trump. Tutti gli appuntamenti verranno rinviati. L'Italia del volley femminile pare inarrestabile. Le azzurre battono anche la Francia per 3-7-1 e conquistano il primo posto del girone agli europei di pallavolo con 5 vittorie su 5 gare e un solo set perso. Ancora da definire l'avversaria degli ottavi. Prossima edizione di Capital News alle 8.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Corri da Troni dal 20.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Si

0: Elton John alle 7:07 minuti qui su Radio Capital. Ben ritrovati a The Breakfast Club.
1: Radio Capital. The Breakfast Club.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono Imma Baccelliere, staremo insieme dalle 7 alle 9 qui a The Breakfast Club. Saluto e do il buongiorno al nostro Sergio Martelli in regia e Lisa Lancia in redazione. Oggi non possiamo che iniziare con gli aggiornamenti che arrivano dal Nepal. L'avete sentito anche nell'ultimo giornale radio. In questa regione tra Nepal e Tibet, una regione cinese, ieri c'è stata un'alluvione devastante. Mancano anche le parole per definirla, perché è stato un evento al momento anche difficile da inquadrare. Viene definito appunto un

alluvione, una bomba di fango che ha sepolto decine di paesi e villaggi in questa valle. Non è chiara la causa, al momento si parla del crollo di un ghiacciaio a 5.000 metri. Questo ghiacciaio probabilmente per le alte temperature è crollato per 1.400 metri finendo in un fiume che ha poi esondato e quindi di conseguenza ha sepolto nel fango e nei detriti tutto ciò che aveva intorno. Non so se anche voi avete avuto modo di vedere quasi uno dei pochi video che abbiamo di questa catastrofe. È un video davvero drammatico perché si vede gente correre, si vedono auto, edifici, un edificio di 6 piani improvvisamente completamente coperto da questa onda alta decine e decine di metri che ha sepolto non solo l'edificio ma tutto ciò che era intorno. Non ci sono più strade, non esiste più niente dopo il passaggio di questa onda catastrofica. Ovviamente è successo ieri, il bilancio dei morti e dei dispersi è molto provvisorio, tanto che è più facile rintracciare i turisti che le persone locali, quindi abbiamo un conteggio anche dei dispersi probabilmente sottostimato, che parla comunque di più di 800 dispersi. Per quanto riguarda i morti parliamo di circa 170 morti, ma sono davvero bilanci che durano pochi minuti e poi vengono subito aggiornati, anche perché sono paesi che non era facile contattare. Peraltro si tratta di una regione cinese che è difficile raggiungere con gli aiuti da parte della Cina, che si trova molto lontana e come governo centrale. Dall'altra parte ci sono gli aiuti arrivati dal Nepal, squadre di soccorso. Oggi sui giornali c'è il racconto di due degli italiani che sono stati rintracciati, che stanno bene anche se sono stati bloccati per ore, dovevano avviarsi verso l'aeroporto ma sono stati completamente bloccati e hanno raccontato di qualcosa di indescrivibile, perché questa onda di fango ha veramente coperto qualunque cosa. Una frase mi ha colpito molto, quando raccontano che la strada sulla quale si trovavano a un certo punto è diventato un argine del fiume, l'acqua l'ha invasa completamente, non era più possibile proprio definirla come strada. Ovviamente, come abbiamo detto, sono situazioni che vengono aggiornate di istante in istante. Questo crollo del ghiacciaio ha probabilmente anche causato un terremoto di magnitudo 4.4. Inizialmente si pensava che proprio il terremoto fosse la causa dell'alluvione, ora gli ultimi aggiornamenti parlano invece di un crollo talmente forte da aver provocato anche delle onde sismiche.

The Game of Love, 7:14 qui su The Breakfast Club. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp, che è il 342-342-2190. In questa settimana insieme abbiamo parlato moltissimo del prezzo del gasolio e della benzina. Come sappiamo, la crisi soprattutto iraniana e della chiusura del blocco dello stretto di Hormuz ha causato un aumento dei prezzi molto importante. Ieri c'è stato un consiglio dei ministri durato pochissimo, circa 10 minuti, perché le misure in realtà approvate erano già state tante volte studiate. Parliamo del taglio delle accise, che è stato prorogato da parte del governo fino al 5 settembre. Quando parliamo di taglio delle accise intendiamo il taglio delle tasse che vengono imposte su ogni litro di carburante, quindi è un taglio che il governo ha calcolato costerà circa 130 milioni. Di solito, e anche in questo caso è così, viene finanziato con tutto ciò che lo Stato ha guadagnato in più con l'aumento del prezzo del carburante per quanto riguarda proprio le imposte, il cosiddetto extragettito, così viene definito. Lo sconto che possiamo notare, che speriamo di notare presto, è di circa 17 centesimi al litro. Probabilmente non ce ne accorgeremo, semplicemente perché era già in vigore nei giorni precedenti. Questa è l'undicesima volta che il governo approva uno sconto sulle accise da quando è cominciata la guerra in Medio Oriente, la misura più adottata dall'Italia per cercare di fermare il caro carburante. Il ministro dell'economia Giorgetti però ha già annunciato che questa è l'ultima volta, perché pesa ha un certo peso sulle casse dello Stato, e quindi l'idea del governo è quella per la prossima volta, perché tanto lo sappiamo che la crisi dei carburanti durerà quanto durerà questa guerra in Iran, e quindi probabilmente a lungo, quindi la prossima volta non ci saranno sconti per tutti. Il taglio delle accise è universale da questo punto di vista per tutti gli italiani che vanno a fare la benzina. Non sarà così la prossima misura, che secondo il governo dovrà essere mirata a chi ha più problemi economici o chi utilizza l'auto per lavoro, quindi prevalentemente gli autotrasportatori. Potrebbe essere un voucher, un buono benzina consegnato direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti. Non è ancora stata studiata questa misura, ovviamente si pensa subito a come cercare di intervenire, proprio perché insomma il 5 settembre non è tra molto, e immaginiamo che i prezzi dei carburanti resteranno tali e quali a quelli visti in questi giorni. Non è previsto in alcun modo un calo. C'è un'altra grande discussione su questo discorso del caro carburante, e riguarda gli extra profitti delle aziende petrolifere, che sappiamo in realtà non sono in crisi, hanno avuto un aumento dei guadagni con l'aumento del costo del carburante. Inizialmente una lettera dei ministri dell'economia europei avevano chiesto all'Unione Europea di intervenire su questo in modo generalizzato. L'Unione Europea ha risposto no, sono i singoli stati che, se vogliono, possono attuare una tassa sugli extra profitti delle grandi aziende petrolifere. Per quanto riguarda l'Italia, il no a queste tasse sugli extra profitti è arrivata dal ministro degli esteri Tajani, che, come anche leader di Forza Italia, sostiene che invece non sia degna, insomma, del nostro paese questo tipo di tassa.

0: Senza una donna zucchero. E sono arrivati molti messaggi sul tema carburante che tocca un po' tutti. Aurelio propone una soluzione: un abbonamento ai mezzi pubblici a prezzo super accessibile. Quindi l'idea è un po' quella di scoraggiare l'utilizzo dell'auto. Un sogno, sicuramente la possibilità di utilizzare di più mezzi pubblici per tutti, ma sappiamo che in Italia è molto difficile che possano andare a lavorare con l'autobus o il treno persone magari che vivono in alcune periferie e non perfettamente in centro città. Secondo me non abbiamo una rete di mezzi pubblici capace davvero di sostituire ovunque per tutti la macchina. Sentiamo un altro messaggio.
1: Buongiorno, ma perché fare una cosa come la carta dedicata a te che fanno per chi ha l'ISEE più basso e danno una carta carburante alle persone meno abbienti?
0: Esattamente,
1: non si potrebbe fare così?
0: Esattamente ciò che sta studiando, esatto. Esattamente ciò che sta studiando il governo è proprio questo: una carta carburante, un voucher, intendiamolo in questo senso, non è ancora definito, come abbiamo detto. La differenza è che più che lo Stato a distribuirlo potrebbero essere i datori di lavoro, che quando decideranno di assegnarlo ai propri dipendenti non pagheranno le tasse su quel voucher, che sarà completamente deducibile. Ripetiamo, in realtà il governo sta studiando questi mezzi perché è fondamentale che sia selettivo, non sia per tutti, quindi ci saranno soltanto alcuni lavoratori, magari coloro appunto che utilizzano sempre la macchina per andare sul posto di lavoro, che potranno usufruire di questi nuovi sconti.

0: Alla chitarra, Lenny Kravitz.
1: Al piano, Elton John. She packed my bags
2: last night, we fly. All'armonica, Stevie Wonder.
3: Alla batteria, Dave Grohl.
1: Alla voce, Marvin Gaye.
0: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
10: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
9: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
10: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese a

0: affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero!
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Tom Jones, 7:36 qui a Radio Capital, ben ritrovati con me, Emma Baccellieri, qui a The Breakfast Club. E chi come me è nato in un posto dove si produce vino sa che esiste proprio un odore caratteristico dei mesi di settembre-ottobre, che è l'odore proprio della vendemmia. Ecco, voi immaginate quell'odore lì, ma il 15 di agosto, perché è un po' quello che sta succedendo in gran parte d'Italia, una vendemmia anticipata per colpa del cambiamento climatico. Noi oggi parliamo proprio di questo con il presidente del Consorzio Vino dell'Emilia Romagna, Carlo Piccinini. Buongiorno, presidente.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, ci racconti questa vendemmia anticipata? È il primo anno che si fa una vendemmia così, in un periodo così diverso?
1: Beh, assolutamente no. Purtroppo non la chiamiamo anticipata rispetto a quello che, diciamo, abbiamo studiato sui libri, ma in realtà sono alcuni anni che, col cambiamento climatico, col fatto che ci sono le estati sempre più calde, la vendemmia si anticipa. Ecco, soprattutto diciamo nella nostra zona, io parlo dell'Emilia Romagna.
0: Guardi, abbiamo un problema di connessione, proviamo un attimo a richiamarla perché non riusciamo a sentirla molto bene. Infatti, come ci spiega il presidente Carlo Piccinini del Consorzio Vino Emilia Romagna, non è la prima volta che incontriamo una vendemmia un po' in anticipo rispetto a quanto si possa immaginare, perché il caldo ovviamente ha cambiato completamente tante produzioni alimentari, agricole alimentari, e il vino è una di queste. Presidente, ora ci riesce a sentire?
1: Io la sentivo bene.
0: Perfetto,
1: anche prima,
0: ora noi la riusciamo a sentire meglio. Cosa cambia nel prodotto finale, nel vino, se la vendemmia è ad agosto?
1: Allora, diciamo che la qualità può essere comunque buona se magari è venuta qualche pioggia in estate, che comunque ha permesso un pochino di evitare alle piante di andare in stress idrico. Però le piogge che abbiamo avuto quest'estate sono state un po' a macchia di leopardo. Io parlo della mia zona.
0: Certo, l'Emilia Romagna, certo.
1: Sì, in alcune zone è venuta, in altre è venuta magari anche della grandine, quindi più che dell'aiuto ha portato del danno, ma e questo fa parte un po' del nostro mondo. E in altre zone invece non c'è stata. Quindi se le piante vanno in stress idrico, anche la qualità potrebbe avere qualche problema. In realtà invece dove questo non è avvenuto la qualità è buona, sicuramente però il caldo ha ridotto comunque la quantità prodotta, e questo per noi agricoltori può essere un problema per una questione di costi e reddito.
0: Ecco, perché infatti noi ci siamo sentiti ieri e lei mi diceva già per il settore vino non è propriamente un momento d'oro, questo potrebbe causare anche una riduzione delle quantità e di conseguenza anche un po' un aumento dei costi per i clienti.
1: Per i clienti non lo so, sicuramente per i produttori.

0: certo. Per i produttori sì, poi vediamo se il mercato sarà in grado di accettare eventuali aumenti, ma non so, perché non è un momento anche economicamente eccezionale per a 360 gradi, quindi è sicuramente un piccolo problema.
1: Ecco, è un momento di crisi per il vino perché sono cambiati i gusti dei consumatori?
0: Ma più che i gusti sono cambiate un po' le abitudini, cioè per noi italiani sempre, il vino era sempre stato un alimento da consumare tutti i pasti, adesso invece soprattutto le nuove generazioni lo vedono più come una cosa da magari bere in qualche situazione con gli amici, il weekend, non più con quel consumo quotidiano che portava poi l'Italia ad avere certi consumi di vino pro capite che adesso non ci sono più.
1: Ecco, per ritornare un attimo sulla questione della vendemmia ad agosto, per i lavoratori però c'è un problema, considerate le alte temperature, a vendemmiare comunque in un periodo con 40 gradi?
0: Beh sì, sicuramente sì, però questo diciamo, impatta un po' tutto il settore agricolo perché anche deve raccogliere
1: certo.
0: frutta, insomma è un problema.
1: Infatti non so se lei conferma, abbiamo visto proprio delle foto anche delle vendemmie di notte.
0: La vendemmia notturna è un'opzione che si sta utilizzando oltre che per i lavoratori, soprattutto anche per portare in cantina delle uve a temperatura più bassa. E se avete sentito parlare, tante volte lavorare l'uva a bassa temperatura, cioè temperatura controllata, abbassando la temperatura dell'uva, è un modo per aumentare la qualità del prodotto finale.
1: Chiaro, molto chiaro. Noi ringraziamo il presidente del Consorzio Vino Emilia Romagna, Carlo Piccinini. Grazie per essere stato qui
0: grazie
1: con noi
0: voi,
1: e buon lavoro, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata.

0: Beginning, e questo era Joe su Radio Capital.
1: Era il sogno della sua vita, disannunciare
0: grazie
1: questo di Marco. Sì, allora spieghiamo ai nostri ascoltatori che io e Elisa abbiamo una grande passione per questo attore cantante, che in Italia Joe è conosciuto soprattutto per aver interpretato un ruolo all'interno della serie Stranger Things, ma Elisa in particolare, ieri quando abbiamo visto la scaletta ho detto: Elisa, quello è il tuo momento.
0: Mamma mia, ma io come posso ringraziare Emma Bacellieri per questo momento altissimo della mia carriera e di Radio Capital? Adesso così mi
1: dobbiamo dirlo.
0: Ti volevo fare una domanda: ti è piaciuto il concerto di Joe a Roma qualche giorno fa?
2: Dalle stories della gente che è andata al concerto, sì.
1: Noi
2: non
1: abbiamo
2: ci siamo riuscite.
1: Abbiamo avuto sempre momenti di grande invidia.

0: per chi è riuscito a trovare i biglietti per questo artista che, ho notato dalle storie, ha amato particolarmente Roma e l'Italia.
1: Tantissimo, perché oltre alla data romana ha avuto anche il 25 agosto la data a Milano. Si sa che quando uno viene in Italia deve andare sia a Roma che a Milano. E sulle sue pagine social ha pubblicato dei selfie con tutta la band, un po' stile, non lo so, meme. Quindi tutto il gruppo della band davanti al Duomo di Milano e davanti al Colosseo.
0: Oh, non l'ha mai fatta nessuno questa.
1: No, Fontana di Trevi.
0: Allora sì, le ha fatte tutte, proprio quelle essenziali. Immaginiamo, insomma, dovesse suonare, quindi magari non aveva tempo di fare qualcosa di un po' più ricercato.
1: Qualche gita un po' più così, culturale.
0: L'idea.
1: Ecco.
0: Volevo concludere poi il discorso sulla vendemmia di cui abbiamo appena parlato con il messaggio di Sara che dice: quando andavo a scuola ricordo proprio l'odore del mosto del vino che invece ho sentito la settimana scorsa.

Why Does My Heart Feel So Bad con Moby qui su Radio Capital. E il mio cuore è un po' triste perché è stata annunciata oggi la morte dell'artista giapponese Yayoi Kusama. Aveva 97 anni, se il suo nome non vi dice niente, fidatevi, le sue opere le avrete sicuramente viste o su poster, calzini, maglie. Lei era una delle persone definite dal Time tra le 100 persone più influenti al mondo, una signora anziana che avrete visto anche vestita sempre di giallo con i pois neri e con questa parrucca rosso-aranciata, perché lei andava in giro sempre così. Lei è proprio l'artista dei pois, perché era la sua cifra caratteristica. Lei che aveva deciso di intraprendere questo tipo di arte fatte soprattutto di installazioni per dare sfogo alle sue ossessioni anche psichiatriche, ai suoi disagi psichiatrici. Yayoi Kusama infatti già dagli anni 80 aveva deciso di ricoverarsi volontariamente all'interno di un ospedale psichiatrico a Tokyo in Giappone, dove poi ha vissuto la maggior parte della sua vita. Io l'amo tantissimo e a casa ho i suoi oggetti, le sue zucche, perché lei era famosa anche per fare queste installazioni con queste zucche sempre a pois, aprile, è proprio l'artista dei pois, e le sue zucche le definiva le sue compagne di vita. Come possiamo non amare Yayoi Kusama?

0: Breakfast Club.
1: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
4: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
8: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
9: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
8: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
9: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
10: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati viviverde bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
11: Le notizie delle 8 a Radio Capital. Buongiorno da Enzo Panizio. La catastrofica inondazione in Nepal ha ucciso almeno 165 persone. I dispersi sono oltre 1300 per dopo l'improvvisa marea di detriti e fango che ha invaso un'area al confine con il Tibet. Bilancio provvisorio che continua ad aggravarsi. Il collasso di un ghiacciaio ha causato frane ed esondazioni a catena. Acqua e rocce hanno distrutto interi villaggi. Il governo proroga il taglio delle accise. Lo sconto di 17 centesimi solo sul diesel costa 130 milioni di euro. Sarà valido fino al 5 settembre. Poi si valuteranno sostegni selettivi in base al reddito. I soldi sono stati recuperati con un anticipo sulle tasse dei dividendi dei grandi gruppi energetici. Meta patteggia 16 miliardi e 700 milioni di dollari per danni da dipendenza da social ai minori. Simone Di Gregorio.
12: Intesa raggiunta fra azienda e stati americani che di fatto chiude il processo federale in corso in California. Meta pagherà in rate annuali per 10 anni agli stati che riceveranno il 70% del totale. Il restante 30% della cifra sarà rilasciato solo dopo che saranno soddisfatte due condizioni precise. Una di queste è che YouTube e TikTok implementino un limite giornaliero di un'ora per i minorenni, una modalità notturna e misure di garanzia dell'età. Annunciate anche altre novità per tutelare l'utilizzo dei più giovani. Per esempio, saranno eliminate le notifiche durante l'orario scolastico. Sarà impedito agli adolescenti di utilizzare filtri per il trucco estremi.
11: Nvidia di nuovo sopra le attese, il secondo trimestre con ricavi più che raddoppiati, oltre 95 miliardi di dollari e utile netto intorno ai 60 miliardi. Il gigante dei semiconduttori stima ricavi ancora maggiori per il trimestre in corso, ma il titolo ha chiuso in calo dell'1,6% a Wall Street per i timori degli investitori sulla sostenibilità degli investimenti nell'intelligenza artificiale. 5 vittorie su 5 gare per la nazionale femminile di pallavolo agli europei. Le azzurre di Velasco hanno battuto anche la Francia e chiudono il girone da prime con un solo set perso. Agli ottavi affronteranno una tra Grecia, Bulgaria e Ucraina. Prossima edizione di Capital News alle 9.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
13: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
16: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento.

0: per scoprirlo, approfitta dell'estate. Quando i prezzi vanno in vacanza, vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Pink Floyd per iniziare questa nostra seconda ora insieme. Buongiorno da me, Imma Bacigliere, do il buongiorno alla squadra di The Breakfast Club composta da Sergio Martelli e Lisa Lancia, a cui si è aggiunto adesso anche Enzo Panizio. Buongiorno Enzo.
1: Buongiorno Imma.
0: Buongiorno, Enzo è qui perché, lo avete appena sentito anche dal giornale radio, c'è stata un importante accordo tra Meta, che è la società che controlla Instagram e Facebook, e alcuni stati americani, un accordo per ora economico. Meta dovrà versare circa 18 miliardi di euro per andare incontro un po' alle richieste di questi stati di mettere mano all'algoritmo che ha un peso sulla psicologia degli adolescenti. Perché è così importante questa sentenza, che peraltro non ha portato a nessuna presa di consapevolezza su una

0: colpa da parte di Meta o di Zuckerberg.
1: Sì, è il maxi processo che è in corso in California, in cui molti stati americani accusavano Meta di aver volontariamente provocato dei danni e della dipendenza in soggetti minori di 18 anni per sfruttarlo economicamente. Le richieste erano innanzitutto strutturali, quindi, come detto, modificare l'algoritmo. L'accordo, oltre al pagamento economico, prevede delle nuove regole, un limite di 2 ore al giorno su Instagram e Facebook per gli utenti adolescenti, che potrà essere disattivato solo dai genitori.
0: Che mi sembra già una grande rivoluzione, quindi no, ti vedo perplesso, non ti sembra così determinante questo cambiamento?
1: Senz'altro lo è, però molti esperti dicono è facile convincere poi i genitori a farselo togliere, o comunque non è una garanzia, ecco, questo dicono, questi sono i dubbi. Poi ci sono altre nuove regole, come la modalità scuola con le modifiche ridotte in orario scolastico, la stessa cosa durante la notte per evitare disturbi del sonno, o anche nuove regole su filtri bellezza e conto dei mi piace, che secondo gli psicologi aggravano la dipendenza.
0: Quindi è ipotizzabile che in futuro, non solo negli Stati Uniti ma anche in Italia, un'opzione come quella del filtro bellezza venga tolta dai social?
1: Sì, è ipotizzabile senz'altro, soprattutto se questa impostazione passerà. Ovviamente Meta ha festeggiato, ha annunciato questo accordo con sollievo, direi, perché comunque vuol dire evitare un processo molto rischioso, che si chiedeva fino a 200 miliardi di dollari, ma forse con le sanzioni si poteva arrivare anche di più, quindi incertezza economica. Non c'è stata ammissione di colpevolezza, come tu dicevi, dovrà essere poi ratificato dalla giudice, accettato dalla giudice l'accordo, ma non c'è ammissione di colpevolezza, anche se in realtà, e soprattutto, non si è andato avanti nel processo e quindi a scavare nell'algoritmo e come funziona, e che quello era un grosso rischio per loro.
0: Visto che tu sei molto esperto, perché diciamolo, hai scritto un libro sui social e quindi sai benissimo queste dinamiche, secondo te può essere un modo per avere un rapporto coi social diversi, togliere queste funzioni, come abbiamo detto, il filtro bellezza, il numero dei mi piace, un controllo sull'orario? Sono modifiche che possono aiutare?
1: Guarda, senz'altro sono misure che aiutano. Io settimana scorsa, come sai, sono stato in un evento in cui c'era un ritiro di adolescenti e si è parlato di social, era un bene confiscato alla mafia, si è parlato di social e mafia, però anche di social in generale, e i ragazzi hanno mostrato grande consapevolezza, almeno quelli che erano nel mio gruppo, e hanno detto, ammettevano di, abbiamo visto noi il tempo che si passa sui social, sì, sul cellulare, ed erano tante ore al giorno, e loro dicevano di volere qualcuno che limitasse, volevano dei social che limitassero il loro tempo sui social, riconoscevano di avere un problema con i social e volevano essere aiutati in questa cosa qua.
0: È interessante, perché il riconoscimento del problema comunque non li aiuta a fermarsi da soli, quindi in qualche modo chiedono a un'autorità di prendere il controllo, no? E forse siamo davanti a qualcosa del genere?
1: Probabilmente sì, ma è come in realtà in genere funzionano le dipendenze.
0: Grazie Enzo per questa spiegazione su
1: a
0: Meta
1: voi.
0: E social.

su Radio Capital. Continuiamo a parlare di social, perché uno studio molto interessante che arriva dagli Stati Uniti, oggi è raccontato dal quotidiano Domani, parla di quanto le serie TV siano cambiate perché si adeguano a un pubblico di adolescenti che quando guardano la televisione hanno sempre il cellulare in mano. Quindi gli sceneggiatori raccontano all'interno dei dialoghi nelle serie TV troppo, secondo questo studio, tra l'altro confermato dalla stessa piattaforma Netflix. Vuol dire che i dialoghi tra le persone raccontano ciò che sta succedendo, perché immaginano che chi sta guardando il pubblico in realtà avrà un cellulare in mano. Quindi cambia la prospettiva, lo schermo, la televisione diventa un secondo schermo dove abbiamo una visione definita proprio tecnicamente casuale. È invece il cellulare il nostro primo schermo a cui prestiamo un'attenzione maggiore. Quindi cosa succede? Che in queste serie TV tutto ciò che viene raccontato nei dialoghi è anche troppo, cioè c'è una spiegazione di ogni piccolo dettaglio, oppure ancora di più una spiegazione di ciò che è successo 5 minuti prima, proprio perché immaginiamo che le persone, insomma, che stiamo guardando quella serie in realtà facciano altro, non si ha più un'attenzione completa verso la televisione, verso il film o la serie TV. Qui viene citata una serie per adolescenti che ha avuto un enorme successo proprio sulla piattaforma Netflix, parliamo di Off Campus, una serie che io e Elisa abbiamo visto e apprezzato moltissimo. E la cosa che mi ha preoccupato di più è che io non mi sono accorta di questa scrittura non diversa, però adeguata a un contenuto che si guarda distrattamente. È proprio Netflix aver parlato di questa visione casuale come qualcosa da mettere in da prendere in considerazione quando si scrivono i dialoghi nelle serie TV. Parlano anche di Stranger Things come una delle serie dove ogni persona fa sempre un po' una sintesi delle puntate precedenti, perché magari qualcuno si è perso qualche dettaglio guardando sul cellulare. Quindi mi sono chiesta, forse pure io guardavo troppo il cellulare quando ho guardato queste serie TV, tanto da non accorgermi di una differenza di scrittura rispetto ad altri contenuti di qualche anno fa, dove si spiegava meno, insomma si dava per scontata un'attenzione maggiore ai particolari del film o della serie, attenzione che ora non abbiamo.

presto succedere che questi Oasis tornino a fare dei live, perché uno dei messaggi, noi li abbiamo appena sentiti con Wonderwall, l'ha lanciato proprio Liam Gallagher, che sui social ha scritto al fratello Noel: ma quando lo annunci il tour? Ha scritto proprio così, con qualche parolaccia in mezzo, ma fa parte poi del suo linguaggio, aggiungendo: stiamo tutti perdendo la testa. Dietro a questa possibilità di un concerto degli Oasis nel 2027 in Italia e anche all'estero si sta parlando tantissimo. Diciamo che Liam ci gioca molto sui social, lanciando diversi messaggi qua e là, soprattutto su Twitter. Se succederà, non lo sappiamo ancora, sarà sicuramente un grande guadagno anche per Roma, di cui si parla principalmente come una delle tappe di questo futuro tour. In un articolo che sarà possibile leggere da domani sul Venerdì, ci sono proprio dei dati di Assoconcerti su quanto concerti di questo tipo siano un grandissimo guadagno per le città che li ospitano. Si fa l'esempio del concerto di Taylor Swift, che è stato a Milano qualche anno fa, ha attirato per il 77% spettatori provenienti da fuori dalla Lombardia, e molti erano invece, arrivavano addirittura dall'estero. E ovviamente a quel punto che fai dopo il concerto di Taylor Swift? Visiti l'Italia, visiti Milano, e quindi il guadagno per la città è stato consistente, anche perché secondo Assoconcerti, da dopo la pandemia, l'idea di poter vivere un evento collettivo come il concerto porta molte persone ad aumentare il proprio budget per la musica live. Anche perché, come abbiamo detto, spesso si va fuori regione per poter vedere un concerto, quindi non si spende solo per il biglietto, che nel caso di Taylor Swift o degli Oasis sappiamo insomma costava parecchio, ma si spende poi anche per restare in una città qualche notte. Insomma, la spesa può arrivare anche a 600 euro. Questo è stato un po' il calcolo medio per questi grandissimi eventi. Peccato però che poi il budget viene ristretto un po' quando dobbiamo andare a sentire artisti emergenti. Quindi vanno bene i concerti sì, quando sono grandissimi eventi, paga un po' di più invece la musica live dei club, quindi un po' più piccoli, un po' più ristretti. E ora che ci andremo a ascoltare i Coldplay, beh, pensate che a Roma hanno fatto guadagnare 111 milioni di euro quando si sono presentati qualche anno fa, per i motivi che abbiamo appena detto. Ora li sentiamo con Viva la Vida.

0: basso Bernard Edwards. Ai cori di Emotions. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
2: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
3: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
4: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
3: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
4: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Franco Battiato, l'era del cinghiale bianco alle 8.37 su Radio Capital. Buongiorno da Imma Baccelliere, questo è The Breakfast Club. Vi do il nostro numero WhatsApp, che è il 342-342-2190. Non mi sembra sia stata questa un'estate di tormentoni, o almeno io non saprei cantare o canticchiare canzoni che possono essere definite tali. Poi su questo chiedo anche il vostro aiuto. Forse non lo è stata in Italia, sicuramente c'è stato un tormentone molto particolare in Australia e ora ve lo facciamo sentire. Vi ricorderà qualcosa? Beh, questa è un'evidente cover di Like a Prayer di Madonna, realizzata da un DJ australiano, Josh Fuwoz. Questo DJ in realtà di lui personalmente ha realizzato molto poco, perché in realtà questa è una cover realizzata, prodotta dall'intelligenza artificiale, e in realtà fin qua non ci sono grandi novità, perché che l'intelligenza artificiale oramai faccia parte della produzione musicale è un dato di fatto ammesso dagli stessi artisti. Questo è il caso: il DJ non ha spacciato per propria questa cover, l'ha realizzata con strumenti molto comuni di intelligenza artificiale, con programmi di questo tipo, e lo ha ammesso. All'Australia però non è andato bene l'idea che una cover, un prodotto musicale sia stato realizzato interamente dall'intelligenza artificiale e sia diventato così famoso, così in vetta alle classifiche musicali. Pensate che su Spotify ha raggiunto circa 50 milioni di visualizzazioni, quindi è stato apprezzato molto. Così in Australia hanno deciso di bandire le canzoni interamente realizzate dall'intelligenza artificiale. È molto difficile poterlo fare, infatti in realtà più che bandire le canzoni artificiali, insomma chiamiamole così, non potranno più entrare nelle classifiche musicali, quindi potranno essere realizzate ma magari dal punto di vista economico guadagnarci meno. Ed è molto interessante che tutto ciò accada proprio mentre negli Stati Uniti il discorso sull'intelligenza artificiale si apre con le parole di Bill Gates, il fondatore di Microsoft, che ha scritto: non voglio portarvi brutte notizie, questo l'ha detto al New York Times, ma l'intelligenza artificiale è un problema serio, soprattutto perché non è regolamentato. E lui ha lanciato una proposta

proposta, che sembra quasi anche paradossale, cioè quella di creare un istituto, un po' come l'ente internazionale atomico che controlla tutte le produzioni atomiche, ecco, qualcosa di simile per l'intelligenza artificiale. Quindi un ente internazionale che intervenga quando uno Stato minaccia la sicurezza attraverso l'intelligenza artificiale. Bill Gates parla addirittura di armi biologiche che si possono creare a partire dall'intelligenza artificiale, e dall'altra parte, secondo Bill Gates, è necessario anche tutelare il lavoro umano, proprio perché ritiene che l'intelligenza artificiale potrà di fatto sostituire chiunque. Quindi lui propone una soglia minima di persone umane che devono lavorare all'interno di un'azienda, dice il 40%. In ogni azienda almeno il 40% di persone non devono essere robot.

0: il 40% al minimo di risorse umane, diciamo, comunque pochissimo, in ogni caso comunque pochissimo, e vi consiglio di vedere un film italiano, E noi come stronzi rimaniamo a guardare, distopico, si dice così, però dice molto. Ciao ciao.
1: Non so quanto distopico in realtà questo film citato dal nostro ascoltatore, che è un film diretto da PIF, dove viene raccontata la storia di un manager che perde il lavoro perché è sostituito da un algoritmo che fa il suo lavoro, ma quell'algoritmo è stato proprio lui a crearlo. Noi stavamo parlando prima di alcune avvertimenti lanciati da Bill Gates, che è molto preoccupato dall'intelligenza artificiale e di questa soglia che lui ha stabilito, no? Lui dice all'interno di un'azienda almeno il 45% dei

i lavoratori devono essere umani, lasciando intendere un futuro nel quale molti dei lavori verranno invece svolti da robot, intelligenze artificiali. Non so esattamente a cosa si riferisse, però chiaro, anch'io sono d'accordo un po' come il nostro ascoltatore, non so se mi tranquillizza il fatto che la metà dei lavoratori presenti in realtà non saranno umani.

0: Ma il 60% degli esseri umani verranno poi sostituiti da IA o robot. Ci perdiamo poi quelle peculiarità che l'uomo offre sul lavoro, ovvero l'assenteismo, il nepotismo, le raccomandazioni. Tutte queste cose qua spariranno, mannaggia. E questa è proprio la parte bella del lavoro umano.
1: Ma in realtà il nostro ascoltatore scherza, ma l'imperfezione, ragazzi, è importante da preservare. Stiamo parlando di intelligenza artificiale, del suo rapporto con il lavoro e i lavoratori. Francesca, al nostro numero WhatsApp, ci scrive: nel mondo dell'illustrazione e della grafica, ma anche della progettazione, siamo stati sostituiti da Photoshop da decenni, quindi benvenuti anche a tutti gli altri. Guarda, io oggi voglio lasciarvi proprio con ottimismo. Io sono in realtà ottimista, penso che come ogni rivoluzione bisogna conoscerla un po'. È appena scoppiata questa rivoluzione dell'intelligenza artificiale, è normale essere preoccupati. Forse cambierà semplicemente il lavoro, non lavoreremo tutti allo stesso modo, ma non penso sia finita l'era delle assenteismo, nepotismo e tutto ciò che ha raccontato il nostro ascoltatore. Dovremo continuare a lottare anche contro questo nei prossimi anni.
2: Guarda che non sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, che non ti lascia sola e che non ti tradisce.

Guarda che non sono io quello che mi somiglia. L'angelo a piedi nudi o il diavolo in bottiglia. Il vagabondo sul vagone. La pace fra gli ulivi e la rivoluzione. Guarda che non sono io la mia fotografia

0: guarda che ti stai bagnando, guarda che ti stai sbagliando, guarda che non sono io.
1: Che bello salutarvi su queste note di Francesco De Gregori. Io devo lasciare subito la linea a Milano, dove è pronta Betty Senatore. Prima devo ringraziare Sergio Martelli e Elisa Lancia. Noi ci sentiamo domani mattina per l'ultimo appuntamento in solitaria di questa estate con The Breakfast Club, sempre dalle 7 alle 9 qui su Radio Capital. Ciao.
2: My Movies presenta.
3: Scusa, ho bisogno di parlarti.
4: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
3: Sono cambiate tante cose dal liceo.
2: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
3: Mi serve un lavoro.
5: Hai già lavorato in cucina?
3: Certo. Scusate.
2: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
3: Sa che posso anche cucinare?
6: Ha detto che è un cuoco, chef!
3: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
2: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista

0: Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quantonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a

0: 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno, 140 grammi, a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: A Radio Capital sono le 9, buongiorno da Enzo Panizio. La catastrofica inondazione in Nepal ha ucciso almeno 165 persone, i dispersi sono oltre 1300 per la marea di detriti e fango che ha invaso un'area al confine con il Tibet. Il collasso di un ghiacciaio ha causato frane ed esondazioni a catena e c'è il rischio di una seconda alluvione, dicono gli esperti. I detriti potrebbero aver causato delle dighe naturali che rischiano di cedere all'improvviso. Il Cremlino prepara un'intensificazione degli attacchi in Ucraina e il capo della CIA è andato a Mosca per scoraggiare Putin dall'attaccare i paesi NATO. Queste le indiscrezioni sui quotidiani statunitensi. Intanto il Regno Unito si prepara a un attacco russo. Il premier inglese Burnham, secondo il Financial Times, sta mettendo a punto una campagna di informazione che verrà diffusa sui social per preparare i cittadini inglesi anche in vista di un'eventuale aggressione fisica o informatica da parte di Mosca. In arrivo una nuova ondata di caldo con temperature fino a 12 gradi sopra la media del periodo. Oggi oltre 40 gradi in alcune zone del sud, bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani in 9 città. Poi nel weekend le temperature in lieve calo e le ondate di calore hanno anticipato la vendemmia nei principali paesi produttori di vino europei. Roberto Ciuti.
2: Gli anticipi variano da pochi giorni a diverse settimane e riguardano tutta Europa. In alcune zone italiane, come a Pavia, la vendemmia è stata anticipata a fine luglio, mentre si raccolgono le uve 10-15 giorni prima in Veneto, Abruzzo, Toscana e Piemonte. Le previsioni sono di buona qualità ma scarsa quantità. In Spagna si vive la vendemmia più precoce della storia, anche in Francia un anticipo senza precedenti con le prime uve raccolte già a metà luglio. Una settimana di anticipo sulla vendemmia in Germania e Portogallo, con produzione che viene definita un po' scarsa per quantità ma ottima per qualità.
1: Italia-Germania da record nel volley. Nell'amichevole tra le nazionali maschili è stato giocato il set più lungo della storia della pallavolo. I tedeschi hanno vinto il parziale per 66-64, durato un'ora e mezza, nel match poi vinto dall'Italia dopo oltre 3 ore di gioco. Capital News torna alle 10.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Lucio Battisti, che bell'inizio, eh? Beh, di questa puntata di Capital Summer, ancora tu su Radio Capita, sì, in effetti me lo dico da sola, ancora io per anche la prossima settimana e quella dopo ancora, ma ci sentiremo in un orario leggermente diverso, e cioè dalle 10 a mezzogiorno, perché ritorneranno Breakfast Club e soprattutto poi ci sarà il debutto di Camilla e Francesco dalle 6 alle 7 del mattino. Quindi insomma ci sarà questo piccolo cambiamento e poi io che vi trasmetterò e vi racconterò un po' della mostra del cinema di Venezia dalla Blue Lounge di My Movies. Attenzione perché saremo in diretta anche il sabato e la domenica, sempre dalle 10 a mezzogiorno, e tutto questo fino alla fine della mostra. Stiamo preparando delle cose, c'è una allora io non dico che c'è attività, dico che c'è esaurimento perché prima di un festival del genere, come prima del festival di Sanremo, non so se voi l'avete visto, ma da spettatori è una cosa, da chi ci lavora è una tutta un'altra cosa, ecco, quello è. Allora presentiamoci giustamente, perché ancora non abbiamo detto i nostri nomi, c'è Giada in redazione, Maurino in regia e ci sono io che sarei Betty Senatore, sono, anche se ogni tanto la mattina mi guardo e dico boh, sono o sarei? Forse, mi sento. No, oggi sono, anche perché devo dire che ho trovato un articolo su Factanza che mi ha assolutamente colpito e mi ha soprattutto trovato d'accordo su ogni cosa. A parte che quella che stiamo vivendo probabilmente l'estate più fresca degli anni che verranno. E voi dite, davvero? Sì, perché già nel 2022 dicevamo che era stata un'estate torrida e questa è superiore a quella del 2022. Quindi già, come capite, la distanza si ravvicina. E poi una cosa che abbiamo notato e con cui dobbiamo sempre più imparare a fare i conti è che l'estate non è più stare tanto fuori, perché le temperature ce lo rendono impossibile, anche al mare.

non ci si riesce a stare alle due, è diventato difficilissimo sotto il sole, a parte che fa male, ma sono giornate in cui siamo sempre più spesso dentro casa, è come se fosse un inverno trasportato. Io mi sono accorta che durante i due mesi estivi non avevo mai camminato a lungo, e così non va bene. My body.

0: appunto My Body Isn't Ready per questo caldo su Radio Capital, l'aggiungo io, perché lui in realtà in questa canzone parla più che altro di accettazione del proprio corpo, dell'insicurezza di vedersi in un certo modo. Però effettivamente di fronte a queste ondate di calore disumane, diciamolo, è difficile poter stare fuori, quindi stanno cambiando le nostre abitudini. Stavo sentendo prima la nostra Imma che raccontava come addirittura la raccolta dell'uva sia stata anticipata non solo in Italia ma anche nel resto dell'Europa, proprio perché non solo è difficile per chi lavora e la taglia nei momenti insomma della giornata in cui fa molto caldo, ma anche perché poi lasciare lì l'uva sotto al sole significa rovinarla e quindi non va bene in nessuno dei due casi. E quindi stanno cambiando proprio le nostre abitudini. Io mi sono accorta, stavo dicendo prima, che non avevo camminato, ma nel senso proprio di dire adesso mi faccio una bella camminata, mi libero, ma mi scarico anche un po' l'energia che poi rimane, no? E l'ho fatto perché ero in montagna, se no non l'avrei potuto fare, era veramente impossibile. A tal proposito di attività sportive, 342-342-2190 è arrivato un messaggio di Giovanni.
1: Ciao Betty, sono Giovanni da Rovereto. Noi tutti i giovedì andiamo in bicicletta, siccome facciamo un bel giro la sera.

0: e siccome fa sempre più caldo andiamo sempre più tardi e quindi ci siamo attrezzati quest'anno con le luci. Fanno lo stesso gli amici della corsa e tanta gente che non vuole rinunciare a un po' di attività sportiva. È caldo anche la sera, comunque con le luci e i giubbini ad alta visibilità abbiamo trovato un po' un escamotage.
1: Vabbè,
0: buona giornata.
1: Grazie, un giusto compromesso, non è sbagliato, perché alcuni dicono vabbè ci si sveglia presto la mattina. No, allora ragazzi, d'estate, cioè durante le vacanze non esiste una sveglia. Per me è, poi magari voi riuscite, ma io proprio no, non la concepisco, se no non si chiamano vacanze ma si chiamano un'altra cosa. Però a proposito di questo, quindi di come ci stiamo anche noi abituando a vivere in maniera diversa, pensate nelle nazioni di Spagna e Francia che durante l'ondata di calore, anche in Gran Bretagna, hanno aperto alcune biblioteche, alcuni musei, le hanno resi gratuiti e anche i cinema. Cioè, perché dice almeno state lì e vi riposate, tutto sommato guardate anche un film. Io se fossi un produttore comincerei a pensare a far uscire dei film come fa Christopher Nolan proprio d'estate, non ce ne dimentichiamo. E che cosa succede? Che c'è anche un maggiore rischio dei raggi ultravioletti. Ci sono delle stazioni che misurano proprio i raggi ultravioletti, che ovviamente fanno male al nostro corpo, e sono sia ad Aosta, sia a Sesto Fiorentino, sia a Roma che a Lampedusa. Bene, c'è stato un aumento del 10% sia a Roma che a Sesto Fiorentino. A Lampedusa non si registrano aumenti. Questo perché? Perché questo problema riguarda soprattutto il centro Europa. Non mi chiedete perché, però questo è la situazione e questo è quello che dobbiamo affrontare. Anche perché nei prossimi giorni, preparatevi. Anche io credo addirittura sia nelle prossime ore che ci sarà un arrivo di una di nuovo ondata di calore, che poi voglio dire un'altra ondata di calore, perché quella prima se n'è mai andata. Questa colpirà soprattutto il centro-sud, temperature di 8-10 gradi sopra la media. Ma vi sembra normale? Ma veramente? Chiudiamoci in casa? Cioè, che poi non va bene. In realtà dovremmo agire in maniera diversa, pensare prima a cosa fare per aiutare l'ambiente.

0: Nero qui, Blow Your Mind. Ecco, abbiamo un nostro ascoltatore che ci vuole far sentire il suo punto di vista a proposito del calore e siamo tutti con te, sentitelo.
1: Sì, io sabato devo andare a un matrimonio, ho paura.
0: No, dai, su, non fare così, Mattia, però ti capisco. Cioè, è inutile che ti dica no, non è vero, sarai sereno. Poi soprattutto un uomo, tutto vestito, con la giacca, la cravatta. Cioè, comunque portati un cambio, mi sento di dirti questo, e anche dell'infradito. In alcuni matrimoni a un certo punto le regalano, dipende però dove siete, ecco, se siete in una zona dove c'è anche una piscina oppure no. Però tieni duro, dai, lo fai per gli sposi, lo fai per l'amicizia nei loro confronti, per l'affetto, l'amore. Non lo so, sto dicendo tante cose motivazionali, ma il caldo è quello, c'è poco da fa. Abbiamo un altro vocale, sempre al 342-342-2190 di Radio Capital.
2: Ciao Betty, buongiorno. Io per lavoro mi sono trasferita nell'ultima città che avrei creduto possibile per come sono.

Sono fatta per come sono e d'estate praticamente facciamo la vita dei topi. Siamo in casa, dalla casa, dall'appartamento, andiamo giù in palestra e niente, perché comunque a livello culturale.

Patrizia va a camminare, brava Pat, alle 5 del mattino fino alle 6. Poi c'era un'altra nostra ascoltatrice, Marisa, che dice: io vabbè non riesco a camminare perché in Calabria, pur essendoci dei posti bellissimi, fa troppo caldo. Il problema è il mio cane, poverello, pure lui dovrebbe uscire, no, ogni tanto, cioè, le farebbe piacere, eppure non ce la fa, e quindi si ritrova che anche lui ha delle difficoltà, e dobbiamo pensare effettivamente anche a loro.

alla voce Adele. Alla chitarra Pino Daniele. Yes, I know.

0: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatino!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè, buona, ma non fritta.
8: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
9: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
0: Radio Capital. Solo bella musica. Tonight.

0: A me questa cosa che sfumano questo pezzo di canzone non dispiace, cioè ci sono quelle canzoni soprattutto degli anni 50-60 che sfum, boom, a un certo punto il cantante sparisce, cioè, ma che succede? Invece qui che va piano piano lontano con un eco ha un suo significato. Don't Stop Me Now, i Queen su Radio Capital in Capital Summer con Betty Senatore fino alle ore 12. Stavamo parlando di come ci stiamo riabituando, anzi come dobbiamo riabituarci all'estate, perché non è più un'estate normale quella che stiamo vivendo e saranno sempre meno le estati normali. Per normale intendo con temperature calde che al massimo durano una settimana, due. Qui in realtà è un'ondata dopo l'altra, anzi diciamo che è un'ondata unica, a essere sinceri. Quindi cambiare il nostro stile di vita, cambiare i luoghi dove probabilmente andremo in villeggiatura, eppure cambiare anche cosa mangiamo, perché anche quello è importante proprio per la tutela dell'ambiente. Abbiamo un vocale al 342-342-2190 di un caro nostro ascoltatore. Sentilo.
1: Buongiorno Radio Capital. Sì, io soffro per voi, perché io dalla mia bella Irlanda purtroppo mi dispiace per voi.
0: Lo so.
1: Ma sto tanto bene, fresco. Un abbraccio a tutti. Ciao, soffro comunque,
0: sì,
1: per
0: sì.
1: Voi.
0: Sì, ciao. Sì. Si è capito. Soffri, ma insomma, comunque in Irlanda io vengo e ho il tuo numero, Emanuele. Sappi che ti vengo a fare un saluto perché è uno dei paesi che voglio visitare di più al mondo. L'Irlanda, la Scozia, ovviamente poi oltre a tutti i paesi del nord Europa, ma quelli già un po' in parte ci sono stata. Poi Alessio ha detto che ha l'aria condizionata solo nella zona giorno. Ha fatto due conti proprio quelli della serva. Ha detto, si è messo lì, ta ta ta ta, e ha detto, sai che faccio? Ho comprato un materasso gonfiabile e l'ha messo in sala invece di prendere un condizionatore. La spesa del condizionatore, il montaggio del condizionatore, la spesa della bolletta della luce, ha detto sai che faccio, il materasso. Fra l'altro i materassi gonfiabili, ragazzi, sono pazzeschi, io non so, cioè ci si dorme benissimo o so io quella strana. Comunque preparatevi, se mai ecco dovesse succedere, e ci auguriamo il meno possibile, che la nuova tempesta tropicale si chiamerà Dolly, ma non è un omaggio, anzi un omaggio, non so come chiamarlo, a Dolly Parton. In realtà il suo nome era già stato deciso prima. Quest'anno sono già accaduti Arthur, sono già passati Berta e Cristobal, sono sei liste di nomi che si ripetono ogni sei anni. Che cosa deve avere questo ciclone tropicale per essere almeno identificato con un nome? 63 chilometri orari, provengono essenzialmente dalle coste dell'Africa occidentale, e per l'Atlantico vengono scelti dei nomi, allora, che si alternano in maschili e femminili, ma soprattutto che possano essere facilmente identificabili, quindi nomi inglesi, nomi francesi e nomi spagnoli. Cioè dire sta arrivando Dolly è molto semplice, perché è comprensibile a tutti e non è così complicato. Quelli che invece iniziano con la Q, con la Y, con la Z non sono neanche presi in considerazione. Quelli che hanno creato tanti danni non sono mai più stati utilizzati. Pensiamo a Katrina e l'ultimo Melissa, categoria 5, che ha causato più di 90 morti nei Caraibi, ed è successo due anni fa, un anno fa, nel 2025.

loro sono i Subsonica su Radio Capital. C'è un messaggio al 342-342-2190 di Angelo dal Vesuvio. Insomma, già per, se vogliamo immaginare un posto, dice, caldo, Allora, da coltivatore diretto, quindi super abituato al caldo e a tutti gli agenti atmosferici, dice che è diventato dipendente, lui e tutti quelli che lavorano con lui, dall'aria condizionata. In tutti gli ambienti della casa, nei negozi, nei locali, in auto, viva il finestrino dell'auto abbassato sempre e il vento nei capelli. È bello, sì, bello. Bello, però dipende quanta temperatura c'è fuori. Ho visto che addirittura in Giappone hanno inventato delle specie di cabine come se fossero del telefono, in cui gli operai che lavorano a determinate temperature possono andare a passare dei minuti dove arrivano dei getti in cui la temperatura diminuisce di 5 gradi, in modo da abbassare la loro temperatura corporea e portarli a stare meglio. Però insomma, voi capite che mi sembrano tutte soluzioni belle, utili, ma bisogna partire un po' prima, come dicevo, e pensare un po' al nostro ambiente.

Ordinary World, loro sono i Duran Duran su Radio Capital. Però se qualcuno dice però insomma la musica aiuta a star bene, a stare meglio, allora ecco, devo dire che la scelta dell'artista che abbiamo deciso di farvi ascoltare adesso sicuramente riesce a farvi vivere in un equilibrio, ecco, con la natura, cioè con tutto ciò che ci circonda. Mi sento uno di quei personaggi meravigliosi interpretati da Carlo Verdone, sto parlando della sua meravigliosa voce, di tutto ciò che riesce a creare soprattutto nelle nostre emozioni. Lei si chiama Adele e questa canzone è Skyfall.

0: solo bella musica.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovraccosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
4: La spesa intelligente!
5: My Movies presenta.
6: Scusa, ho bisogno di parlarti.
7: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
6: Sono cambiate tante cose dal liceo.
5: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
6: Mi serve un lavoro.
8: Hai già lavorato in cucina?
6: Certo. Scusate.
5: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
6: Sa che posso anche cucinare?
9: Ha detto che è un cuoco, chef.
6: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
5: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
10: Corri da Troni.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
2: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
1: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
2: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
3: Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
10: Le 10 a Radio Capital, buongiorno da Enzo Panizio. Una catastrofe in Nepal, almeno 165 persone sono morte, ci sono oltre 1300 dispersi per la gigantesca inondazione al confine con il Tibet, tra i dispersi anche 500 turisti stranieri, bilancio provvisorio mentre i soccorsi continuano con grande difficoltà. Il collasso di un ghiacciaio ha causato frane ed esondazioni a catena e si rischia una

0: seconda alluvione, dicono gli esperti. I detriti potrebbero aver causato delle dighe naturali che possono cedere all'improvviso. Il governo proroga il taglio delle accise. Lo sconto di 17 centesimi solo sul diesel costa 130 milioni di euro. Sarà valido fino al 5 settembre. Poi si valuteranno sostegni selettivi in base al reddito, le coperture finanziarie recuperate con un anticipo delle tasse sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Attacco russo in Ucraina con centinaia di droni e missili balistici su porti, depositi di grano e industrie. Almeno 10 persone sono rimaste ferite, dicono le autorità di Kiev. Addio a Yayoi Kusama, l'artista giapponese nota in tutto il mondo per le sue ossessive ripetizioni di pois e le sculture a forma di zucca. L'artista aveva 97 anni, è morta il 14 agosto a Tokyo, ma l'annuncio è stato dato oggi dalla fondazione intitolata a lei. L'Italia vola agli ottavi di finale degli europei di pallavolo femminile, da prima del girone. La squadra di Velasco lascia un set, il primo che perde dall'inizio del torneo, alla Francia, poi travolge le avversarie per 3-7-1. La Francia molto al di sopra delle aspettative di Velasco. Sentiamo il tecnico a Sky.
1: Io mi aspettavo una Francia combattiva, però devo dire che è stato sopra le mie aspettative. Hanno giocato una partita molto molto buona, abbiamo avuto giocatrici che non hanno giocato al suo livello, ci sta, però quello che mi è piaciuto è che abbiamo trovato delle soluzioni, non abbiamo mai abbassato il ritardo in quel momento nel secondo set, poi abbiamo continuato, ma anche nel primo set, perché nel primo set loro hanno giocato benissimo, ma anche noi abbiamo recuperato palloni difficili, poi abbiamo risolto il problema dei pallonetti che non sono più caduti o sono caduti molto pochi.
0: Prossima edizione di Capital News alle 11.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Ecco la quinta ondata di caldo africano, durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato, salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Lucio Dalla, Piazza Grande su Radio Capital, quelle canzoni che ti cambiano un po' la giornata, te la migliorano, questo è poco ma sicuro. Non so se è proprio da una piazza grande che voi questa sera, complice il tempo, perché in alcune regioni ci saranno delle nuvole, pioverà, ci sarà però un'eclisse di luna. A parte che tutto mi porta alla mente il ricordo dell'eclisse di sole, no? Quella che abbiamo visto, che era, non mi ricordo, il 12 agosto? Vabbè, io poi non l'ho vista, mi sono fatta un'ora di camminata di cui parlavo prima, no? Dice, quando hai camminato? Per la prima volta dopo 2 mesi mi sono fatta sta camminata in salita, sono arrivata devastata, si sentiva solo l'affanno, manco fumassi e basta, invece faccio una vita regolare, mi giro, tutte nuvole. Non c'era niente. In realtà l'eclissi la stavamo vedendo perché si vedevano dei raggi di sole dietro alle nuvole, ma non era quello il nostro obiettivo. E vabbè, però so che molti effettivamente si sono ritrovati così, fortunati quelli che erano soprattutto in Spagna. Però stanotte, per quelli che magari si svegliano presto, complice il caldo, oppure perché già vanno a lavorare, o semplicemente perché amano svegliarsi presto e vedere questi episodi e manifestazioni, alle 4:40, cioè proprio il momento in cui inizia questa eclissi di luna, attenzione, perché prima era il sole ricoperto, adesso è la luna a essere ricoperta, quindi parte alle 4:40, però diciamo che il massimo si può vedere è in un orario normale le 6:10, quando oltre il 90% del disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra e quindi ci sarà un color rosso mattone, che dirlo è affascinante, devo dire vederlo è altrettanto affascinante, sempre che si riesca a vederlo. Io non so se vi siete organizzati, se avete presente come fare, non so se siete in ferie, magari siete anche agevolati da quel punto di vista, avete amici che hanno un bell'obiettivo alto, mi raccomando, non so se per la, no, la luna non valgono tutte le protezioni che abbiamo utilizzato per il sole, non mi sembra il caso, però comunque organizzazione sì, ci sono addirittura dei siti, delle stazioni astronomiche che ve la fanno seguire in diretta online.

con Dracula su Radio Capital 10:12, grazie, grazie, perché tutto sommato grazie alle foto che sono arrivate io almeno ho un'idea di come sia stata questa bellissima eclissi di sole che c'è stata il 12 di agosto. C'è chi l'ha vista in realtà dalla Germania e chi invece, mannaggia, oh, Danilo dalle Puglie, la sorella col compagno, pensate, hanno organizzato tutto per vedere bene l'eclissi e sono andati fino a Madrid, hanno preso questo bar, si sentì sottofondo, ci ha mandato il video, la musica dell'aperitivo, solo che davanti c'era un grattacielo piazzato proprio in quel momento sul sole e quindi loro non hanno visto niente, si vedeva il sole dietro ma era come una serata normale, non c'era nulla di diverso. Però attenzione, perché per l'anno prossimo cominciano già a scarseggiare i biglietti per poter assistere a quella che viene definita l'eclissi del secolo, la più lunga osservabile dalla Terra in modo facile, perché la prossima sarà il 2104, vabbè, inutile perché tanto ci saremo più, e durerà 6 minuti e 23 secondi, quella di quest'anno erano 2 minuti, ecco, e il massimo punto lo avremo nelle zone che si trovano tipo Egitto, Gibilterra, Spagna, ma anche se riuscite, Gibilterra per esempio ha già dei problemi per quanto riguarda tutte le varie prenotazioni di aerei, io ho letto anche l'Islanda, possibile? Insomma, diciamo che vale la pena, ecco, per quella del prossimo anno io vi dico vale la pena. Poi questa canzone ci sta perfetta perché a quel punto in qualsiasi posto voi vi troviate e vediate questo bellissimo sole coperto, solo questi raggi che escono dal suo esterno, potete dire che veramente quello è il paradiso sulla terra.

0: Il mio corpo che cambia, Elite Fiba su Radio Capital. Comunque, secondo me la scaletta musicale oggi ci sta dicendo qualcosa, perché è già la seconda canzone che passiamo che parla di un corpo che cambia. Nella prima c'era Somber con My Body Isn't Ready. Che cosa vuol dire? Ci dobbiamo mettere a dieta dopo le vacanze? Non lo so. Comunque, grazie per tutte le vostre foto bellissime. Io è come se l'avessi vista. C'è Mirko che ha visto questa eclissi del 12 di agosto, in attesa di quella della luna di stanotte, massima alle 6:10 del mattino, con il suo amico d'infanzia che ha incontrato casualmente durante il viaggio. Pensate, vabbè, il mondo alla fine si dimostra veramente molto molto piccolo. Allora, a proposito di aerei, no? Parlavamo prima di prenotare in base a dove sarà l'eclissi dell'anno prossimo il proprio viaggio. Gibilterra, per esempio, è già una meta che è stata presa d'assalto, ma soprattutto a proposito di aerei, io sono un po' rimasta sorpresa, per non dire scioccata, non che abbia paura di volare, però insomma, quando è venuta fuori la notizia che negli Stati Uniti la Federal Aviation Administration ha assunto 200 gamer, cioè quelli che giocano insomma alla Play e in tutte le varie piattaforme come Twitch anche, per formarli come controllori del traffico aereo. E siccome noi abbiamo un nostro collega, che poi è Maurino in regia, che ha il brevetto di pilota.
1: Avevo, però sono ancora appassionato di aeronautica, quindi insomma ne so, mi aggiorno, un simulatore a casa, insomma. Un simulatore che non è proprio un videogioco, nel senso è una stanza dedicata.
0: Scusami, il brevetto si deve rinnovare? Il
1: brevetto non è come la patente dell'auto, che se la prendi poi per 10 anni non guidi, puoi guidare al nono mese prima della scadenza della... Devi fare 8 ore di volo l'anno per mantenerlo, poi dipende da che abilitazione hai.
0: Ok, vedi,
1: giustamente.
0: Giusto, perché insomma qui si parla di cose molto delicate. Quindi questa cosa di prendere dei giocatori,
1: da per adesso l'hai formulata nel senso
0: meglio.
1: Hai detto me l'avevi leggermente anticipata, però nel senso che loro prendono evidentemente delle persone abili nel videogioco per poi formarli per fare il controllo del traffico aereo, che è un lavoro diciamo che richiede molta attenzione, un'apertura ottica di vedere tante lucine, tante cose, separare gli aerei, magari un'abilità che hanno alcuni gamer, insomma, probabilmente prendono un cervello predisposto a quel tipo di informazioni.
0: Infatti dice che chi è allenato con i videogiochi è allenato con il problem solving rapido,
1: esatto,
0: e il multitasking,
1: esatto,
0: perché qui devi controllare tanti aerei insomma,
1: sì,
0: contemporaneamente.
1: Perché poi, diciamo che la differenza, la torre di controllo non controlla gli aerei e basta, controlla solo gli aerei e i movimenti a terra, gli aerei cioè gli aerei che stanno arrivando e stanno andando, ma poi ci sono delle sale enormi, buie, con queste persone attaccate a dei computer che gli aerei li separano in alto, ed è tipo, chiamiamolo un videogioco, nel senso ovviamente non lo è, anzi è un lavoro molto difficile,
0: delicatissimo,
1: di responsabilità,
0: certo,
1: e appunto richiede molta concentrazione visiva sul monitor.
0: Quando hai detto la parola li separano in alto, nel senso che giustamente magari vanno verso la stessa direzione ma scelgono poi una traiettoria diversa.

0: leggermente diversa.
1: Tanti, non, se volete rendervi conto di cosa vi sta sulla testa, scaricate, per dire, non so, ce ne sono tante app, ne ho fatta vedere una forse a te qualche tempo fa, la Flight Radar 24.
0: Come no?

0: e tutto va.
1: E tutto va bene. Se vedeste
0: i dovuti scongiuri,
1: quante macchine stanno andando in tutto il mondo adesso e cosa succede nel mondo, non guidereste più la macchina.
0: Perfetto, direi di chiudere qui questo nostro intervento. Ascoltiamoci i Black Eyed Peas. Grazie Maurino per la tua precisione e per aver anche un po' tranquillizzato molti ascoltatori che sono

0: voce Beyoncé.
1: Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make a sound.
0: Alla chitarra, Francesco De Gregori.
2: Alla batteria, Sheila E.
0: Alle tastiere, Steve Winwood. Ai cori, i Beach Boys. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati.

0: Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Da Troni fino al 16 settembre.

0: evento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
2: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
2: Una produzione One Podcast.
3: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
7: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
6: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
7: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: film diviso in quattro parti, essenzialmente quattro film, che è dedicato ogni capitolo a un componente dei Beatles, e quindi stanno facendo delle riprese. Ho visto delle foto, della mitica foto su Abbey Road, quindi sulle strisce di Abbey Road. Poi non si sa bene, mi sembra che Paul McCartney sia stato chiamato in causa, però non so in che modalità poi abbia partecipato e parteciperà a questo bellissimo progetto. Lo trovo giusto e trovo che effettivamente sia dedicato un film a ogni componente, perché sennò finisce per essere il solito film superficiale dedicato a un protagonista della musica, e poi dicono vabbè, però non dice nulla, si canta e basta. Ecco, che comunque cantare e basta, chi l'ha mai detto? Allora, ci dicono che la pista di Gibilterra è una delle più pericolose al mondo, è corta 1,7 km e ci sono dei venti che complicano l'atterraggio, ma non ha nulla a che vedere, ragazzi. Io mi sono fatta un viaggio con, per esempio, l'altiporto, e già vi dice, di Courchevel in Francia. Allora, nelle Alpi francesi, pista di 520 metri per atterrare, cioè niente, e ha un'inclinazione del 18,5%. Vabbè, poi c'è un altro aeroporto che si trova nell'isola di Saba, nelle Antille olandesi. Questa è corta 400 metri, un posto manco di lunga la pista, perché non è possibile. E poi l'aeroporto Cristiano Ronaldo di Madeira è famoso in Europa perché ha una pista costruita, oh mamma, su palafitte sopra l'oceano, e quindi immaginatevi le correnti di volo che arrivano, le correnti di vento, insomma, che arrivano da una parte e dall'altra. Ma il nostro Maurino, sempre a microfono spento, mi stava dicendo: guarda che Punta Raisi a Palermo non è da meno.
1: No, nel senso che ci sono appunto dei piloti abilitati all'atterraggio, ma non perché niente è pericoloso, nel senso che chiaramente sulle piste da 500 metri non ci vanno a atterrare degli aerei ovviamente pesanti ed enormi.
0: Certo,
1: comunque,
0: cioè, certo, ok, quindi, e quindi bisogna essere
1: abilitati a quello che si fa.
0: Ok, abilitati. Vedi, si deve studiare, insomma, meno male, posso dirti? Meno male, no? Visto che c'è in ballo la vita

Niente da dire, canta Levante su Radio Capital dall'album Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, che fra l'altro è stato protagonista, una canzone ovviamente di questo album che non era questa, Nella notte della Taranta. Io non so se avete avuto modo di vedere che era trasmesso anche in Eurovisione questa notte, ma c'è stato un momento dove c'era Levante che è stato un momento meraviglioso. Prima lei ha cantato un brano tradizionale salentino, Bedda ci dormi, e poi una canzone da questo album che si intitola Malia, ma una roba meravigliosa. Ma d'altronde, avendola vista anche in tutti i nostri appuntamenti dal vivo di Capital Jam durante la precedente stagione, insomma, diciamo che siamo abituati a Levante. Capital Jam e Capital Summer, perché lei si è esibita anche al Castello Sforzesco, insomma, è stata con noi diverse volte, e vederla è sempre un'emozione meravigliosa. Ciao Claudio!

Questa canzone degli U2 che per molti e per tantissimi anni è stata assimilata a una canzone d'amore, no? È invece tutt'altro, parla di quanto si è soli, di quanto in realtà noi viviamo nel luogo della solitudine, quanto è difficile soprattutto avere una relazione e di conseguenza quanto è poi difficile imparare a rimanere nel proprio ambito.

capito, oh, però non è mica obbligatorio, magari uno trova un personaggio, insomma, un amore, e allora può anche avvicinarsi di nuovo. Questa è la mia, diciamo, visione un po' più positiva. In Brasile è diventata famosissima questa ragazza che si chiama Maria Gadu, con questa canzone che ha un titolo molto semplice, però quanto mai importante. Si intitola Shimbalaye, Maria Gadu su Radio Cap.

0: Bruci la città, canta Irene Grandi, l'ho cantata tutta, io non so quanti di voi si lasciano andare durante alcune delle canzoni che noi trasmettiamo e comincino a cantare, che ne so, in macchina viene bene, anche perché c'è un'ottima insonorizzazione, non so se scusate, avete sentito, anche stando al telefono, dici ma dove sei? In macchina, possibile che sento questo silenzio? E io conosco alcuni speaker, cioè quelli che recitano nelle pubblicità, che incidono con un microfono, certo hanno un mixer, ma incidono in macchina, perché ci sono delle macchine che hanno la lana di vetro all'interno di alcune delle parti dell'auto e quindi un'insonorizzazione praticamente perfetta. Ora lo so che ci saranno alcuni tecnici del suono che diranno sei pazza, ma vi assicuro che questo succede a nomi molto noti di pubblicità che sentiamo tranquillamente alla radio e in televisione e nessuno se n'è mai accorto.
1: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
2: Super Protein? Che sarà mai?
3: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
2: Ideali per chi fa sport?
3: Ideali per tutti, sono super buoni.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
7: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
10: Le 11 a Radio Capital, buona giornata da Enzo Panizio. Le truppe russe hanno superato la prima linea difensiva del complesso fortificato di Sloviansk-Kramatorsk, dice il capo di Stato Maggiore di Mosca, Gerasimov, secondo cui i soldati russi avanzano su un fronte di 160 chilometri. Secondo Bloomberg, Putin sta preparando un'intensificazione degli attacchi in Ucraina. Il Wall Street Journal dice che il capo della CIA è andato a Mosca per dissuadere il Cremlino da un attacco ai paesi NATO. Abbiamo discusso di lavoro, nulla di insolito, dice invece il capo dei servizi segreti russi. Quasi 16.000 persone sono morte per il caldo estivo in Germania, dice l'Agenzia Sanitaria Nazionale Tedesca.

0: Così tanti, gli ultra settantenni, la fascia più colpita. In Italia arriva una nuova ondata di calore con temperature fino a 12 gradi sopra la media del periodo. Oggi oltre 40 gradi in alcune zone del sud, bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani in 9 città. Arrestata per pedopornografia una coppia in provincia di Aosta. I due sono accusati di aver filmato anche gli abusi su un nipote preadolescente che veniva spesso affidato a loro. Il re è in condizioni molto gravi, l'annuncio del Palazzo Reale norvegese. Re Harald ha 89 anni e soffre di anemia emolitica, è ricoverato in ospedale dal 17 agosto. Questa sera l'Atalanta si gioca l'accesso in Conference League. Alle 20 in Ungheria la sfida con l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata. Abbiamo voglia di Europa, ha detto l'allenatore Sarri.
1: La sensazione sarà dura, sarà una partita difficile, abbiamo già visto l'andata, però bisogna avere forte convinzione di potercela fare e tanta voglia di volercela fare, chiaramente senza diventare presuntuosi, ma sono consapevoli che ce la possiamo fare. Abbiamo voglia di giocare una competizione europea. Non sarà semplice, però bisogna andare oltre.
0: E alle 18 ci sono i sorteggi della Champions League, si sapranno le avversarie di Inter, Napoli, Como e Roma nel girone unico. Capital News torna a mezzogiorno.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
4: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
3: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
4: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Eagles, Take It Easy su Radio Capital. Quante volte le persone che ci stanno accanto, quelle che ci vogliono bene, e quando sentono che noi siamo in un momento in cui, visto i problemi, fumo che esce dalla testa, si rumina dentro, no? Ci dicono, take it easy, e dai, che poi non ci dicono così perché noi viviamo in Italia, però, e dai, non ci pensare, e dai, su, prendila più con leggerezza, tutto si risolve. E ogni tanto però queste parole abbiamo bisogno di sentircele dire. Allora, sono le 11 passate da 7 minuti e è giusto, doveroso, per me che mi occupo di cinema, ma anche per tantissimi ascoltatori che sono fan un po' del Rocky Horror Picture Show e un po' soprattutto di lui, raccontare della scomparsa di Tim Curry, che è stato veramente una colonna portante soprattutto di questo spettacolo, perché non dico a caso spettacolo, il Rocky Horror Picture Show, il Rocky Horror Show, perché quando lui ha interpretato per la prima volta Frankenfurter, questo medico pazzo eccetera, in realtà lo ha fatto a teatro, poi è andato talmente bene, cioè all'inizio non bene, poi è andato bene e da lì ci hanno fatto il film, che anche quello all'inizio non è andato bene, poi è andato talmente bene che tuttora alle proiezioni, quando ci sono, oppure quando ci sono le varie esibizioni dei musical nei vari teatri, ci sono persone che si presentano vestite come i protagonisti. Tim Curry non voleva accettare questa parte perché sapeva che probabilmente gli avrebbe un po' cambiato la carriera, però diciamo che insomma alla fine ha detto, se mi pongo questo problema vuol dire che è un ruolo molto molto importante. E noi vi facciamo sentire il pezzo in cui il mitico Tim Curry, e cioè Frankenfurter, si presenta al pubblico.

0: abysmal. We could take in an old Steve Reeves movie.
1: Si sta esibendo, sta raccontando un po' chi è, perché si sta presentando proprio in questa canzone Sweet, che è molto divertente, Transvestite, che è anche uno scioglilingua dirla bene, davanti a Susan Sarandon e Barry Bostwick, e dice una delle battute più famigerate dello spettacolo, e cioè: sono solo un dolce travestito di transsexual Transilvania. E poi da lì, insomma, ci sono tantissimi altri numeri, ma anche tanti altri personaggi che lui ha interpretato. Non ha fatto solo il Rocky Horror, ha fatto Il Signori, Il Delitto è Servito, che era la trasposizione cinematografica del gioco del Cluedo, poi ha fatto Legend di Ridley Scott, e poi ci vogliamo dimenticare il telefilm dove lui interpreta Pennywise dal romanzo di Stephen King It? Ce lo vogliamo dimenticare? No, perché ha rovinato letteralmente il sonno di tantissimi, fra bambini di prima, ma secondo me anche bambini di adesso. Anzi, c'è qualche bambino che, insomma, è intorno a voi che ha paura di It ancora? Cioè, sono passati tantissimi anni eppure riesce ancora a mettere terrore.

0: Genea, che come avete sentito ha un sound napoletano attualissimo, bellissimo. Io amo loro e quel modo che hanno di creare questa loro musica, che è veramente molto molto particolare, c'ha una bellissima personalità. Allora, 11:13, abbiamo parlato di The Rocky Horror Picture Show, ma abbiamo parlato, visto che abbiamo salutato Tim Curry che ci ha lasciato ieri all'età di 80 anni, anche It, e non vi dico quello che è venuto fuori. Sentiamo al 342 342 21 90.
1: Qualche bambino intorno a me che ha ancora paura di It? Basta guardare allo specchio. Ho 41 anni e It ancora non riesco a vederlo.
0: No.
1: Traumatizzato dall'età di 5.
0: Ma
1: ciao,
0: dai.
1: A tutti, Stefano da Castellana.
0: Ma pensa che Giovanni dice: a me di It mi hanno terrorizzato sia il pagliaccio. Ma poverini sti pagliacci, ma che vanno fatto? Io non capisco. Beh, a me semmai mettono un po' di tristezza, di malinconia, ma proprio terrore no. Che il ragno gigante alla fine, ovviamente nella versione televisiva, quella della serie degli anni 90, non di quella cinematografica. E Corriere era anche, ce lo ricordano, il viscido portiere d'albergo di Mamma, ho riperso l'aereo, mi sono smarrito a New York. No, mamma, ho perso l'aereo. Vabbè, insomma, ha fatto uno di quei film lì. Ce l'hanno dato in maniera diversa. Poi abbiamo un altro vocale. Sentiamo una nostra ascoltatrice.
2: Io la prima volta che ho visto The Rocky Horror Picture Show avevo credo 17 anni, 16 anni, e sono entrata al cinema di pomeriggio alle 3:30 e sono uscita alle 8:30. Me lo so visto credo due volte di fila, registrandomi tutto il film. Ce l'ho ancora quella cassetta e calcola che ho 62 anni. Ciao, ecco. Giorgia da Velletri.
0: Giorgia, allora diciamo che tu quella cassetta non ce l'hai, tu non hai mai registrato niente, perché non è che da un punto di vista legale sia un gesto di cui vantarsi, però capisco che questa cosa ti è piaciuta molto. Francesco ci ricorda anche che Tim Curry ha interpretato Long John Silver nei I Muppets sull'Isola del Tesoro. Infatti io stamattina ho beccato un video in cui lui in un'intervista ha raccontato, un po' insomma vergognandosi, che aveva provato un'attrazione, scusate ma mi fa ridere solo a pensarci, una Tim Curry, un'attrazione fisica irrefrenabile nei confronti di Miss Piggy. Ragazzi, d'altronde Miss Piggy riesce a creare, soprattutto in, nella sua rana, delle cose che noi non riusciamo a immaginare.

Vento d'estate, questa canzone che sanciva anche un po' una grande amicizia, quella che va avanti tuttora e quella che ha permesso a Niccolò Fabi e Max Gazzè, ma anche con Daniele Silvestri, di fare un disco insieme e anche un tour insieme. E soprattutto questa canzone che è un po' un racconto, va bene, di un vento d'estate, di una situazione particolare, ma è un rapporto bello che c'è. Ed è difficile alle volte trovarlo fra gli uomini. Ora dirò una cosa forse scontata, però vedo molte più amicizie fra donne, cioè le donne sono molto più disposte a raccontare, a raccontarsi, piuttosto che un uomo. Ogni tanto io chiedo ai miei amici, ho detto: scusate, ma quando voi vi incontrate al bar, no? Il famoso bar, dove... ma di che parlate? Ah, vabbè, di calcio, di motori, un po' d'attualità. Sì, ma di voi? C'è un po' questo problema, però... sono certa che le nuove generazioni sono un po' meno chiuse, un po' meno introverse e sicuramente più disposte anche, forse speriamo, a chiedere aiuto.

0: alla chitarra Eric Clapton.
1: Alle tastiere Herbie Hancock.
2: Alla batteria Don Henley.
0: Al basso Jack Bruce.
3: In a white room with black curtains near the station.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: La Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Simon e Garfunkel con una canzone epica che è Mrs. Robinson, colonna sonora di un film che secondo me va visto almeno, dico una volta nella vita, quello meraviglioso, con un Dustin Hoffman che è giovanissimo, però in quel suo modo di essere giovane e anche un po' impacciato rende bene poi il personaggio, il laureato, ovviamente stavamo parlando di questo. Allora al 342-342-2190, visto che parlavamo di amicizia fra uomini, siamo arrivati a parlare di quello, ci sono dei vocali. Sentiamo il primo.
1: No, guarda, io sono un sessantenne, ho tanti conoscenti, ma quei fortunatamente dolci 15 amici veri, quando ci vediamo, magari passa del tempo, ma quando ci vediamo la prima cosa è come stai, reciprocamente, e ci raccontiamo le cose nostre, a volte anche solo come sfogo. Ciao Guido da Torino.
0: Esatto, come sfogo, perché poi non è che l'amico ti trova le soluzioni, o almeno non sempre, cioè magari ogni tanto ti dà quel punto di vista e dici ah già, sai che non ci avevo pensato, però spesso è anche solo ascoltare e essere la famosa spalla un attimo e poi basta, si ricomincia come sempre. Altro messaggio da un altro ascoltatore.
2: Per citare Manny il mammut dell'era glaciale, ecco, una pacca tra le spalle tra amici equivale a un anno di terapia. Raffaele,
0: guarda, hai scelto uno dei personaggi e dei cartoni più divertenti, però rende bene l'idea, sono assolutamente d'accordo con te, bravo, è giusto, insomma, una pacca sulla spalla che poi in realtà ci dovremmo dare anche noi alla fine della giornata, una pacca, e datecela e diamocela soprattutto.

Marco, la canzone di John Thiele qui su Radio Capital alle 11.39. Allora, visto che c'ho un podcast che si intitola Lo devi troppo vedere, in cui gli ospiti, che sono personaggi del mondo del cinema e delle serie TV, si raccontano alle volte che giocano, ma soprattutto raccontano anche qual è quel film storico per loro, importante per loro. Non deve essere per forza un film di quelli della storia del cinema, è magari un film proprio legato alla loro storia personale che noi spettatori dobbiamo troppo vedere, e devo dire sono venute fuori delle cose molto molto interessanti. Il podcast o vodcast, perché si può anche vedere, è su tutte le piattaforme, ovviamente su Spotify e su YouTube potete anche vederlo. Ci sono stati ospiti Marta Zoboli, Alessandro Betti, poi c'è stato Lino Banfi, Rita Pavone, Sergio Friscia e Serena Rossi, che ha cantato non vi dico cosa, perché c'è ancora gente che dice non ci posso credere, soprattutto i fan di Un posto al sole, non aggiungo altro. Allora, Lo devi troppo vedere, vi segnalo, questo film va in onda un po' tardi e devo dire si sposa un po' con l'argomento di cui abbiamo parlato un po' di minuti fa, cioè un po' di horror, perché qui c'è qualcosa. Si intitola Un piccolo favore ed è su Rai Movie. All'apparenza dice una storia normale, racconta la storia di questa ragazza siccome ha un vlog, di fronte allo schermo sta aggiornando i suoi follower sulla scomparsa dell'amica avvenuta 5 giorni prima. Però per spiegare come mai è amica di questa ragazza, Emily, che poi è interpretata da Blake Lively, l'altra è Anna Kendrick, va indietro nel tempo e spiega cosa è successo, come mai sono diventate amiche e soprattutto quando è l'ultima volta che l'ha vista, quando Emily, la ragazza sparita, le ha chiesto il piccolo favore di prendere anche il suo bambino all'uscita da scuola, perché lei aveva un contrattempo sul lavoro e quindi non ce la faceva. Poi si riallaccia al tempo reale e quindi insomma si parla di Emily, del posto in cui lavora, però insomma questa Stephanie è una un po' diciamo un po' curiosa, si intromette un po' nella vita, va nella casa di moda dove lavora, ma non voglio dirvi niente. Il film però ha poi un'evoluzione che non è

Peter Pan, Enrico Ruggeri su Radio Capital, una canzone che è rimasta tantissimo tempo in classifica e addirittura in certi momenti era davanti a Black or White di Michael Jackson. Che anni quelli, 1991. Allora, parla in realtà di Peter Pan, che è questo personaggio che da sempre è stato legato a quella persona che non vuole mai crescere, ma che è comparso per la prima volta all'interno di un libro, cioè lui era un piccolissimo personaggio all'interno di un libro. Poi ha fatto un pièce teatrale che insomma è stata riscritta e diventata un romanzo, poi ne è stato fatto un altro romanzo, poi alla fine è comparso ovunque, film, cartoni. Io non so quante versioni ci sono di Peter Pan, di cartoni animati in qualsiasi luogo del mondo. Lui che vive su questa mitica isola che non c'è, che dice lo stesso Enrico Ruggeri, ed è il leader dei bimbi sperduti. E insomma è un personaggio che ha veramente segnato un po' la letteratura ma anche la cultura, perché ci sono tantissime sue statue presenti in tutto il mondo e addirittura dei francobolli, una serie di francobolli britannici che sono stati emessi nel 2002, quindi neanche tantissimo tempo fa. Questo è soprattutto dedicato ai collezionisti. I've never

0: Way to Reno, R.E.M. su Radio Capital. Allora ci è arrivata la foto di un nostro ascoltatore che, pensate, era alla reunion dei Led Zeppelin nel 2007 a Londra e ovviamente non ha potuto non fare una foto con una delle statue di Peter Pan che ci sono nei parchi di Londra, e ce l'ha mandata. E poi Anna Maria, che dà una bellissima lettura di Peter Pan, che lei ama da sempre perché non rappresenta solo il desiderio di non crescere, ma è il simbolo della creatività pura, non filtrata da sovrastrutture. Quindi amarlo per lei significa proteggere quella capacità di essere e di rimanere bambini. Bellissima lettura. Grazie a tutti, noi ci sentiamo domani, come sempre, alle 9. Ciao da Betty Senatore.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
5: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
6: Scusa, sto facendo colazione.
7: Ci vuole Fiorentini.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79€.
0: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Baccellieri. In Nepal sono 270 i morti per l'inondazione che ha sepolto interi paesi in una regione al confine con il Tibet. Il bilancio delle vittime continua a peggiorare, i dispersi sono 1.300, 500 i turisti stranieri non ancora rintracciati, tra cui due italiani. L'alluvione è stata causata dal collasso di un ghiacciaio a 5.000 metri. Putin minaccia la Gran Bretagna, il portavoce del ministro degli esteri russo non esclude una reazione contro i paesi che armano l'Ucraina, con un riferimento a Londra. Intanto i servizi britannici ammettono minacciate ogni giorno le infrastrutture britanniche. Meta patteggia 16 miliardi e 600

0: 300 milioni di dollari per danni da dipendenza da social. Simone Di Gregorio.
1: Intesa raggiunta fra azienda e stati americani che di fatto chiude il processo federale in corso in California. Meta pagherà in rate annuali per 10 anni agli stati che riceveranno il 70% del totale. Il restante 30% della cifra sarà rilasciato solo dopo che saranno soddisfatte due condizioni precise. Una di queste è che YouTube e TikTok implementino un limite giornaliero di un'ora per i minorenni, una modalità notturna e misure di garanzia dell'età. Annunciate anche altre novità per tutelare l'utilizzo dei più giovani. Per esempio, saranno eliminate le notifiche durante l'orario scolastico. Sarà impedito agli adolescenti di utilizzare filtri per il trucco estremi.
0: Indagata l'ex presidente e amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia, Lucia Morselli, è accusata di bancarotta fraudolenta in un'inchiesta della Procura di Milano sull'ex Ilva di Taranto. Sorteggi di Champions League questo pomeriggio alle 18, solo l'Inter in prima fascia, la Roma in seconda, mentre Napoli e Como sono rispettivamente in terza e quarta fascia e l'Atalanta invece si gioca l'ingresso nel tabellone di Conference League. Oggi ritorno dei playoff in Ungheria contro l'Apoel Tel Aviv. Capital News torna alle 15.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
7: La spesa intelligente!
8: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
9: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of

su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Alla voce Aretha Franklin. What you
2: want, baby. Alla chitarra Mark Knopfler. Al piano John Legend.

0: Mark King. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli €599. Troni, non ci sono paragoni.
4: Capital Red Carpet.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
6: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote versus Acme.
10: Idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre.
4: Capital Red Carpet.
11: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
11: Ali.
12: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Capital Red Carpet.
14: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

Capital Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. Su Radio Capital.

L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
4: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
4: Una produzione One Podcast.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Benvenuto nella Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame. Su Radio Capital.

0: Average Boy Band. I think alla chitarra Carlos Santana.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Ciao patatina.
3: Ciao patatina.
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
4: Fiorentini, le gallette, gli snacki.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
9: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su slunga.it.
1: Su Radio Capital c'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. Su Radio Capital.

0: Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.
1: Volano le libellule

piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Sbocciano

0: Fame.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
3: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
9: Da Troni fino al

0: 50. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

può fare un po' i check one, check two, check three, check four, meglio di ieri, sicuramente molto meglio di ieri. Era David Bowie su Radio Capital 1972 con Starman, una delle tracce di The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, che non è un titolo ma è uno scioglilingua che con la mia faringite, devo dire, effettivamente è una prova abbastanza impossibile. Saluto subito Samuela Carta, che è tornata oggi in redazione. Ciao Samu, come stai? Ti sei goduto appieno il compleanno l'altro ieri? Spero di sì. C'è Tommaso Checchi in regia con me fino alle 5. Io sono Fabio Bois, o meglio quel che resta della voce mia, ma piano piano tornerà a posto. Ieri, grazie a tutti i consigli che sono arrivati via messaggio, li ho messi in pratica molti, altri un po' meno, ma soprattutto grazie alla dottoressa che ieri mi ha visto subito. Faringite da aria condizionata. Io ho detto, cioè, questo caldo ha rotto le palle. Cioè, ma adesso sono 3 mesi, basta. Cioè, adesso quarta ondata, quinta ondata, hai rotto le palle, caro caldo. Belle temperature tipo 22, 23, 24, 25 gradi. Lo so che all'ascolto ci sono gli amanti del caldo e del caldo torrido. È un problema vostro, amici. No, l'aria condizionata non fa benissimo, soprattutto se poi non è dosata nel modo giusto. Tipo noi in radio qui abbiamo 24 gradi, fuori ce ne sono 38, non va bene. 14 gradi di stacco, non va bene. Manco il tecnico dell'aria condizionata è venuto a casa e mi ha detto, guarda, al massimo 6 gradi di differenza tra dentro e fuori. Mia moglie praticamente è diventata bianca, bianco pallido. Cioè, se fuori 37, dentro 31, sì. Non ce la fa. Va bene, allora, oggi abbiamo tante cose da raccontarvi a livello musicale. Spero di arrivare fino in fondo e che la voce mia assista, naturalmente. Il prossimo che ascoltiamo insieme è un ragazzo che si è fatto conoscere ultimamente, che noi stiamo suonando qui su Radio Capital come novità. Una canzone che si chiama Cascasse il Duomo. Lui è Lumiero. È...

Non voglio lavorare è un ritornello che vedremo anche su molti cartelli, secondo me anche qui in radio. Tommaso Checchi lo già me lo vedo con il cartellone che va in giro con scritto non voglio lavorare, basta, ho fatto tutta l'estate qui dentro a questo sottoscala di Radio Capital, quindi voglio fuggire, voglio andare in vacanza. Quello che farà il nostro amico Marco da Nichelino in provincia di Torino, dice domani si va al mare, e quindi insomma buone vacanze, oppure fai solo un weekend. Nichelino è stato il paesino vicino a Torino dove io ho cominciato con la radio, nella radiolina che stava sotto un girarrosto, ed era fantastico. Radio Nichelino RDA, Radio Diffusione Autonoma. C'era più lungo il nome che tutta la radio, perché la sentivano praticamente penso nel quartiere di Nichelino e basta. Cioè giusto a casa mia mi era fiori sud, qualcosa arrivava, ma difficilmente. Allora, abbiamo sentito questa novità Lumiera su Radio Capital, prima invece di affrontare il tema che riguarda Tina Turner, perché a lei esattamente il 27 di agosto del 1986, cioè 40 anni fa, venne dedicata finalmente una stella sulla Walk of Fame. Tina Turner, che ha iniziato la sua carriera nel 1957 con la band di Ike Turner, erano i Knights of Rhythm, con il nome d'arte di Little Ann, così la chiamavano. Poi nella sua lunga carriera ha avuto momenti difficili, i litigi con il marito che la picchiava, lui che si è riuscito ad allontanare, è diventata una buddista fantastica, si è trasferita in Svizzera, ha venduto 100 milioni di copie nel mondo e nell'84 si è fatta conoscere da tutti quanti, anche come artista da solista, grazie a questo album che era Private Dancer, che secondo me è uno di quegli album che non dovrebbero mancare nel vostro archivi di casa. Avete una discoteca a casa? Ecco, compratevelo quel disco lì, ne vale la pena. 1984, Tina su Radio Capital.

questo vinile l'ho praticamente distrutto, consumato. Tra le serate fatte allo Zoo Bar e al Bar Room a Torino, devo dire che secondo me non suona neanche più. Se lo tiro fuori dall'archivio di casa mia fa... Soprattutto la parte iniziale, quando si mixava con la manina sopra. Le ditate, quelle sono rimaste sicure. Era Violently Happy di Björk, che tra l'altro ha fatto un concerto in Islanda, nella sua Islanda, ed erano presenti a questo concerto Elisa e Demma Marrone, che erano in vacanza insieme, con Dardas, che è un grandissimo produttore e un esperto di musica. Cioè lui conosce tutti gli strumenti, bravissimo, ha uno studio pazzesco e crea tantissime cose. Quindi insomma, loro hanno documentato tutto il loro viaggio fatto in Islanda al fresco, hanno abbandonato il caldo dell'Italia, se ne sono andate nel nord dell'Europa e lì a un certo punto si sono trovate al concerto di Björk. Tu ti immagini, party vai e tac, lì c'è un concerto che vuoi andare a vedere, e certo, vabbè, penso abbiano problemi di soldi per comprare il biglietto anche all'ultimo momento, perché là non penso costino molto poco i concerti. Cioè, se da noi costano cari, nel nord Europa vi assicuro che costano molto più cari, soprattutto in Gran Bretagna, in Inghilterra per essere precisi. Mi ricordo un anno che ero lì, volevo andare a vedere i Coldplay, e a un certo punto gli ultimi biglietti rimasti erano tipo 350 sterline l'uno. 350 sterline, mica. Oh, la prossima canzone ci riporta nella nostra bella e cara Italia, con un grande amico di Radio Capital che con noi ha suonato spesso e volentieri dal vivo. Sto parlando di Federico Zampaglione con i suoi Tiro Mancino. Dal 2000, la descrizione di un attimo, l'album, Due Destini, la canzone, anche nel film, Le Fate Ignoranti.

0: Milan. Alla batteria Ian Pace.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79€.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
7: How do you do? See, you've met my faithful handyman. He's just a little brought down, because when you knocked

0: anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: Come potevamo ricordare Tim Curry se non con una canzone che ha cantato lui dentro al film che tutti conosciamo, The Rocky Horror Picture Show, quel film che ha veramente rotto molti schemi. Lui, personaggio e ruolo iconico, ha presentato lo scienziato pazzo che era il Dr. Frankenfurter in questo film, The Rocky Horror Picture Show del 1975, fu anche il suo debutto cinematografico, ma lui ha fatto anche musical e di cose ne ha fatte tantissime nella sua carriera. È stato un personaggio simbolo anche per il movimento LGBT Q+, e non soltanto. E poi insomma molti lo ricordano anche perché sono stati terrorizzati, molti ascoltatori di Radio Capital sicuramente, anche quel personaggio che faceva il clown Pennywise nella miniserie TV che era Hit del 90 di Stephen King. Vedi che te lo ricordi, Tommaso, così quella faccia era veramente inquietante quel clown, come lo guardavi ti spaventavi veramente. Comunque era giusto ricordarlo, Tim Curry, questo Radio Capital, all'interno anche del nostro appuntamento di oggi, nel pomeriggio del giovedì 27 agosto del 2026. 14:35 minuti, non ci sono eventi sportivi al momento, non vedo niente sui nostri monitor, quindi non possiamo raccontarvi assolutamente nulla, ma possiamo farvi ascoltare della bella musica. La prossima, per esempio, è di un ragazzo canadese che si fa chiamare

con un nuovo album e con un nuovo nome, quindi siamo tutti quanti qui pronti ad aspettare, perché le canzoni che ci ha regalato fino adesso sinceramente sono anche molto piacevoli. Questo incontro tra hip hop e la musica elettronica mi piace molto, è una bella fusione, cioè stanno molto bene insieme, sembrano due parti della stessa mela messe insieme. In questo caso la canzone era Dancing in the Flames. Allora, sapete che sono uscite un sacco di notizie che riguardano i prossimi MTV Music Awards che si terranno a settembre negli Stati Uniti d'America, e Madonna ufficialmente guida la serie delle nomination, perché ne ha ben 11 di candidature questa volta. È diventata l'artista più nominata in questa edizione davanti a Taylor Swift. Il successo è trainato soprattutto dal suo album Confession 2 e dal mediometraggio di 14 minuti Confession 2 The Film, oltre ovviamente anche alla canzone in collaborazione con Sabrina Carpenter, che sta funzionando moltissimo negli Stati Uniti d'America e che ha conquistato praticamente le prime pagine dei vari rotocalchi. Insomma, lei è tornata, l'abbiamo vista anche alla cerimonia di chiusura, no? Dei mondiali di calcio, affiancata da Ronaldo e Ronaldinho. Quando avevo detto che Ronaldo era un po' ingrassato, giustamente mi hanno segnalato: guarda che probabilmente ha un problema di salute. No, ma guarda, io lo dico con tutto il rispetto, cioè uno quando smette di giocare o smette di allenarsi lascia stare i problemi magari di salute, tende magari a mangiare qualcosa in più. Lo parlavo, ne diciamo stamattina, di Francesco Totti con Andrea Prezioso, grande tifoso della Roma, no? Ma ce ne sono tanti da vedere, di giocatori che purtroppo col passare del tempo hanno preso un po' di peso. Lo stesso Rino Gattuso, Ringhio, è lo stesso che giocava la finale degli europei che vinceva? Non mi pare. Del mondiale, scusa, 2006, no, non è lo stesso. Chiaramente passa il tempo anche per loro, eh. Anche loro sono delle buone forchette, mica soltanto noi. Poi che lui abbia un problema, sì, probabilmente Ronaldo ce l'ha, ma per me rimarrà sempre il mio Ronny. C'è poco da fare. Ci avevo chiamato anche il gatto Ronny, capito? Cioè, per me Ronaldo è veramente il fenomeno, eh. Non parliamo di altre cose. Sto parlando soltanto del fenomeno. E basta. Detto questo, direi che possiamo inoltrare la prossima canzone, che guarda caso è proprio di Madonna. Vabbè, dai. 1986, 40 anni fa, questo era praticamente il brano che dava il titolo a questo album. Terzo posto nella classifica americana dei più venduti, primo in Gran Bretagna. L'album si chiamava come questa canzone, ovvero True.

0: senti che bel rumore.
1: Oltre 550.000 biglietti venduti in meno di mezz'ora per Vasco Rossi. I suoi appuntamenti saranno ben 10 l'anno prossimo, nel 2027 a Roma, allo Stadio Olimpico, il Vasco Residency Show. 10 concerti che inizieranno il 6 e 7 giugno, poi 10 e 11 giugno, 15 e 16, 19 e 20, 24 e 25 giugno. So di gente che si è già comprati i biglietti almeno per 4 concerti, perché dice: non ne vuoi vedere almeno 4? Metti che faccia le scalette diverse, visto che saranno i 50 anni di carriera di Vasco Rossi, capito? Potrebbe anche fare delle scalette differenziate sera per sera. Per questo vorrei sentire l'amico Vincenzo Pastano, che praticamente da anni ormai ex chitarrista di Luca Carboni e attualmente chitarrista e soprattutto curatore musicale di Vasco Rossi e dei tour, sta preparando. Quindi secondo me adesso devo disturbarlo prossimamente e cercare di farmi dare qualche piccola informazione. Sarà muto come un pesce, lo so, altrimenti Vasco lo distrugge. Però dai, ci sarebbe anche, no? 10 concerti, non fai sempre la stessa scaletta, magari due accoppiati, una un giorno e una un altro, e quindi per forza andare a vedere più di un concerto per assistere agli show di Vasco Rossi, se sei un fan di Vasco Rossi naturalmente. E quindi vedremo quello che succederà. Intanto gli appuntamenti sono esauriti al momento, vedremo se gli organizzatori troveranno qualche piccolo posticino, magari quei posticini a scarsa visibilità che io odio a morte, perché poi non vedi niente se non il lato del palco oppure una struttura in metallo. Prossima canzone su Radio Capital arriva dal 2011. Loro sono molto bravi. Se non li conoscete, cercateli e trovateli e ascoltateli soprattutto. Si chiamano Kasabian. Questa è Goodbye Kiss.

0: Arrivano anche loro dall'Irlanda, si chiamano Script, l'album del 2008 conteneva anche questa canzone che abbiamo appena ascoltato, che si chiama Break Even. Chiudiamo così la prima ora insieme in questo giovedì qui su Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica. Patroni fino al

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Le notizie alle 15, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Oltre 350 morti, 1300 dispersi, continua ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione che ha devastato l'area di confine tra Nepal e Tibet. Tra i dispersi ci sono 3 italiani, comunica la Farnesina. Per gli esperti c'è il rischio di nuove frane nella zona. Enzo Panizio.
3: Un blocco di ghiaccio largo 600 metri si è staccato a quota 5000 ed è precipitato per 1000 metri sulla valle sottostante. La caduta ha provocato esondazioni e frane a catena. Una marea d'acqua, rocce e detriti alta quanto un grattacielo ha travolto le vallate e raso al suolo interi villaggi. Una catastrofe che ha causato una scossa di magnitudo 4.4 nell'area, tanto che il Servizio Geologico degli Stati Uniti aveva inizialmente pensato che fosse il terremoto la causa di tutto. I detriti poi hanno formato laghi di sbarramento naturali. Il rischio è che le barriere cedano, provocando nuove piene e frane a valle.
2: È morto il 48enne turista sloveno che era rimasto ustionato martedì sera dopo lo scoppio di una bombola del gas in un B&B di Mileto, in provincia di Valencia. Aveva ustioni sull'80% del corpo. Gravi restano le condizioni della bambina di 10 anni ricoverata all'ospedale di Bari. Ha ustioni su tutto il corpo, mentre la madre si trova ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Catania. È morto Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica, l'84enne condannato per genocidio dalla Corte Penale Internazionale per la campagna di pulizia etnica portata avanti da comandante dei serbo-bosniaci durante la guerra nella ex Jugoslavia. 300 capre assunte in Colorado contro gli incendi. Al Centennial Airport un gregge è stato ingaggiato per mangiare erba e vegetazione secca anche nelle aree più difficili da raggiungere con i macchinari. Quando le condizioni sono favorevoli, gli animali riescono a ripulire fino a 15.000 metri quadri di terreno ogni giorno. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 16.
0: Da Troni fino al 16

0: aumento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio Capital. Solo bella musica.
3: Thank you.

Peter Frampton su Radio Capital, le 15:07, giovedì pomeriggio, siamo arrivati al 27 di agosto del 2026, c'è Samuela Carta in redazione, Tommaso Chicchi in regia e largo al microfono con voi fino alle 17, sarà così anche domani, poi della prossima settimana tornerà Capital Records con il buon Luca De Gennaro e con Marco Biondi, quindi fino tra le 2 e le 6 ci saranno loro, ok? E poi a tante altre cose, ma le scoprirete piano piano. Noi come sempre ci ritroveremo nel weekend, sabato e domenica, con la Capital Hall of Fame, sempre alla stessa ora, dalle 14 alle 16. Se volete fare un salto sulla mia pagina Instagram, prima parlavo dell'amico Pastano, Vincenzo, ho trovato una delle tante foto fatte nei concerti di Vasco Rossi a lui mentre suonava la sua bella chitarra, e la trovate in bianco e nero, bella lì sulla mia pagina Instagram, nelle stories, Fabio_Arbolt. Allora, Peter Frampton, che nel 76 fece un album live incredibile, era un doppio vinile, Frampton Comes Live, che ha avuto grandissimo successo, è stato il disco live più venduto nella storia della musica per tantissimi anni, non so se lo è ancora al momento, ma la cosa curiosa è come ha raccontato lui di aver scritto questa canzone, perché ha raccontato di averla scritta mentre stava alle Barbados durante una sola incredibile giornata di ispirazione, in cui non ha scritto soltanto questa canzone ma anche un'altra compresa in quell'album, che era praticamente Show Me The Way, te capì? E poi in quell'album live lì, secondo me, che non dovreste perdervi, potrebbe essere comunque parte della vostra collezione, c'è un'altra traccia che non è sua, perché si è divertito anche lui in quel caso nella versione live a fare qualcosa di qualcun altro, e in quel caso ha messo mano su una canzone storica di Keith Richards e Mick Jagger, stiamo parlando di Jumping Jack Flash, quello che racconta la storia dell'amico, del giardiniere di Keith Richards, che a un certo punto entra e spacca la finestra di casa

sono 10 anni che fa musica, ma finalmente il mondo si è accorto di lui, questo ragazzo neozelandese, ma che oramai lo sappiamo è diventato australiano come naturalizzazione. Capita, d'altronde Nuova Zelanda e Australia non è che siano molto distanti, no? Quindi è andato a vivere là, si è trasferito, ha cominciato a fare musica nel 2016, primo album Cloak, e questa invece è la novità su Radio Capita che si chiama Enemies. Allora, prima dicevo che si era messo Peter Frampton alle prese con una canzone di Mick Jagger che è triste, e dicevo del giardiniere che aveva rotto la finestra, nel senso che Mick Jagger e Keith Richards stavano dormicchiando dopo aver suonato, bevuto, fatto un po' di tutto, e a un certo punto Mick Jagger si è risvegliato di colpo perché ha sentito un grande rumore, e pare che Keith Richards gli avesse detto: tranquillo, non è niente, non è successo niente, non sono i ladri, è soltanto Jack, it's only jumping Jack, capito? Perché Jack era entrato dalla finestra dal giardino dentro alla cucina, pare, e avesse fatto cascare qualcosa, rotto qualcosa, e lì è nata una canzone. Comunque, cioè, è un attimo che da un evento strano possa nascere una canzone. La prossima non so bene esattamente com'è nata, so che a me piace tanto, e non soltanto a me, anche a voi piacerà molto su Radio Capital. The Depeche Mode, Never Let Me Down Again.

canzone molto elegante questa di Chivalry, si chiama Good Night Moon 1999, riascoltata e ritrovata alle 15:21 minuti su Radio Capital con Tommaso Checchi in regia, con la nostra bravissima Samuela Carta in redazione e con Fabio Arboy al microfono con voi. Grazie agli amici che sono già arrivati sul mio profilo Instagram Fabio_Arboy, perché mi fa piacere che facciate un salto a trovarmi e a vedere le foto che scatto non soltanto qui in studio, in radio, ma anche in giro ai concerti vari ed eventuali. Poi sono tutti gli animaletti vari ed eventuali, gatti, cani, c'è di tutto, è una pagina variopinta. Va bene, allora il prossimo che stiamo per ascoltare è un altro grande amico di Radio Capital, ci è venuto a trovare un sacco di volte, fa tantissimi concerti, era parte di una band catanese chiamata De Novo e si chiama Mario Venuti. Qui lo ritroviamo con questa canzone, cercate il video su YouTube perché è molto bello, si chiama Veramente.

0: no.
1: Anche questa è una canzone molto delicata, perfetta per questo orario del pomeriggio, 15:29. Era Omega in lui, Michael Kiwanuka.
2: Alla voce, Michael Jackson.

0: alle tastiere Steve Winwood.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: My Movies presenta.
4: Scusa, ho bisogno di parlarti.
5: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
4: Sono cambiate tante cose dal liceo.
3: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
4: Mi serve un lavoro.
6: Hai già lavorato in cucina?
4: Certo. Scusate.
3: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
4: Sa che posso anche cucinare?
7: Ha detto che è un cuoco, chef.
4: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
3: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
12: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Allora, voi che ascoltate Radio Capital in questo momento, immaginatevi di essere nel 1977 dentro agli Hansa Studios di Berlino. Cioè, ci sono seduti su un divano un po' di signori, Iggy Pop, c'era un signore chiamato David Bowie, e a quel punto Brian Eno dice a David Bowie: ho sentito il suono del futuro. E che disco gli mette in sottofondo in quegli studi? Questo, I Feel Love di Donna Summer. Cioè, ha detto: questo è il suono del futuro, rivolto a David Bowie, agli Hansa Studios di Berlino. E che c'è? Cosa vuoi dire di questo album? Non puoi dire niente, c'è un disco seminale, fondamentale, che abbiamo riascoltato su Radio Capital. Love to Love You Baby, Donna Summer. In questo caso siamo nel 1975, perché è di quell'anno l'album, e quel disco usciva proprio il 27 agosto 1975, quindi oggi lo stiamo celebrando al meglio. Tra l'altro, lei che nel 74 si era rivolta a questa coppia, che sono Giorgio Moroder, che ha origini italiane, lo conosciamo perfettamente: My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio, con i Daft Punk, e a Pete Veloce, perché voleva scrivere una canzone sulla falsa riga di Je t'aime moi non plus di Serge Gainsbourg, ed è nata questa, che è rimasta nella storia della musica e rimarrà per sempre nella storia della musica.
1: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno,

6 mattino, Lucio Corsi, l'anno è il 2024, adesso lo stiamo aspettando con qualcosa di nuovo e sicuramente qualcosa di nuovo farà, anche perché intanto sui suoi canali social ha già fatto sentire delle cosine nuove, canzoni che aveva già inciso nel passato che forse potrebbero far parte del disco prossimo, che potrebbe arrivare entro la fine di quest'anno, perché Lucio Corsi manca dalle scene da un po', ok? Quindi insomma, noi siamo qua che ti attendiamo a braccia aperte, ma soprattutto con le orecchie aperte per ascoltare qualcosa di nuovo, perché secondo me sarai in grado ancora una volta di sorprenderci e di regalarci grandissime emozioni come hai sempre saputo fare fin dall'inizio della tua carriera. Io sono tra quelli che hanno cominciato a sentirti tantissimo tempo fa e che ti erano venuti a vedere nei locali piccoli tutti romani, molto piccoli e bui, con delle luci improbabili. E i tuoi show ultimamente sono sicuramente molto più belli, chiaramente. Poi, belli anche quelli che hai fatto nel passato, ma questi chiaramente vedono più spettatori davanti a te e quindi sicuramente ti danno anche più soddisfazione. Tra l'altro ho appena pubblicato tra le stories su Fabio _ Arboit una delle foto scattate durante i tuoi concerti romani. Ora arriva Pulse Shelter dall'83, la canzone firmata

che è famosa anche per essere la casa madre di una famosa bibita rossa, che poi ha fatto diventare rosso anche Babbo Natale. Sto parlando degli Arrested Development con Speech, con DJ e Blinder, che sono i due protagonisti principali di questo progetto, definito afrocentrico dai giornali americani dell'epoca, ma non soltanto quelli. Però insomma, si sente che il groove è quello che arriva direttamente dall'Africa, no? Quella pura, con queste percussioni molto particolari. Allora, loro hanno messo insieme una canzone che era People Every Day, o meglio, Everyday People di Sly and the Family Stone, e l'hanno fatta diventare People Every Day nel 1992. L'album che la conteneva è una piccola perla.

di saggezza, nel senso che se non conoscete l'hip hop, se non conoscete il rap, quello americano, questo è un disco di quelli da trovare. Non c'erano ancora parlacce, cose strane ed eventuali che poi sono arrivate di lì a poco. In questo album, che si chiamava 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life of, c'è questa canzone, ma ce ne sono molte altre che secondo me andrebbero riscoperte e riascoltate. Invece il prossimo protagonista che stiamo per ascoltare insieme in questo giovedì pomeriggio su Radio Capital, a breve, a ottobre, partirà con un progetto tutto nuovo che si chiama Tutto Brunori. Lui si chiama ovviamente Brunori Sas, si parte il 2 ottobre dalla Spezia al Teatro Civico, poi il 4 sarà a Brescia, poi 3 appuntamenti a Milano al Teatro degli Arcimboldi, 8, 9, 10 ottobre, 12 ottobre a Genova, il 19 sarà a Bologna e poi via via gli altri appuntamenti che lo vedranno ancora protagonista a Torino, Firenze e Roma. Tutti assolutamente da non perdere, come da non perdere sono le sue canzoni, perché sono una più bella dell'altra. Poi lui di una simpatia mostruosa. Questa si intitola Al di là dell'amore su Radio Capital.

0: Calling All Angels, e loro erano i Train a chiudere la seconda ora insieme in questo pomeriggio del giovedì su Radio Capital. Ultime notizie e poi si torna insieme.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
5: La spesa intelligente.
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
9: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
8: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
9: Una produzione One Podcast.
10: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
11: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Le notizie alle 16. Buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. È morto Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica, il criminale di guerra serbo-bosniaco. Aveva 84 anni, stava scontando l'ergastolo a Laia. Fu tra i responsabili della strage del 1995 in cui morirono 8.000 musulmani. Sono oltre 350 i morti accertati nell'inondazione in Nepal, al confine con il Tibet. Non si trovano ancora i tre italiani, 1.300 dispersi. La colata di fango e detriti è stata causata dal distacco di un enorme blocco di ghiaccio. Si teme per una nuova piena per l'alluvione. Putin pronto a intensificare gli attacchi contro Kiev, minaccia anche Londra. Mosca valuta l'utilizzo anche di armi nucleari tattiche contro l'Ucraina. L'allarme lanciato dall'agenzia Bloomberg. Ima Baccelliere.
13: Il viaggio del capo della CIA a Mosca è stato definito da Trump quasi di routine. Il presidente ha ammesso che il direttore John Ratcliffe ha incontrato dirigenti dell'intelligence russa, ma non ha dato rilevanza all'incontro. Secondo fonti americane, il capo della CIA è stato spedito ora a Mosca per convincere la Russia a non attaccare i paesi della NATO. Il Cremlino non nasconde l'intenzione di intensificare gli attacchi verso l'Ucraina, ma sulle minacce ai paesi NATO il portavoce Peskov parla di spauracchi che non hanno niente a che vedere con la realtà. L'agenzia di stampa Bloomberg avverte del rischio di utilizzo di armi nucleari tattiche contro l'Ucraina, ordigni atomici che possono essere utilizzati contro obiettivi militari specifici.
12: Spari contro un Lazio Store a Ostia. Dalle prime informazioni, esplodere il colpo contro una vetrina di un negozio. È stata una persona incappucciata in pieno giorno a maggio a esplodere davanti alle vetrine dello stesso negozio. Era stata una bomba carta. Moise Kean al Como. C'è l'accordo, alla Fiorentina andranno 40 milioni di euro bonus compresi, a breve visite e ufficialità. Alle 18 i sorteggi di Champions League, solo l'Inter in prima fascia, la Roma in seconda, Napoli e Como rispettivamente in terza e quarta fascia. Playoff di Conference League alle 20, l'Atalanta contro la Poel Tel Aviv. Si parte dallo 0-0 dell'andata. Tra poco torna Fabio Arbois, il prossimo appuntamento con le news alle 17.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
14: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
17: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like

il talento di Michael Jackson, ma soprattutto la super produzione di un grande Quincy Jones. E poi che musicisti aveva Michael in questo album che era Thriller? Buona parte erano quelli dei Toto. Altri poi sono arrivati, gente che è andata a fare le chitarre. No, questo è il disco con Quincy Jones ma senza i Toto, giusto? E quello prima è Off the Wall. Scusa, ho sbagliato, mi ho sbagliato. Ma siamo registrati o live? No, siamo live, quindi non si può correggere. Vabbè, se ho sbagliato, ho sbagliato. Stavo pensando anche all'altro disco, questo è veramente bello, perché poi tutti di solito lo tagliavamo dopo l'urlo. Dopo l'urletto, io non lo posso fare che non ho la voce, ma dopo l'urletto stacco, si cambia disco. In discoteca funzionava così, non ci provate a dire di no, perché era difficile poi metterlo a tempo. Comunque, questa è Radio Capital, lui è sempre Michael Jackson, che tra un paio di giorni avrebbe spento le sue.

68 candeline, se non se ne fosse andato anche lui un bel po' di anni fa, ormai il 25 giugno del 2009, l'anno in cui avrebbe dovuto tenere i famosi concerti alla O2 Arena di Londra, e io avevo comprato i biglietti, mannaggia me, per andare a vedere lì, e invece niente, purtroppo mentre stava preparando lo spettacolo che era This Is It, in una piena notte, mi ricordo ancora la telefonata, anzi i primi messaggi a Luca Sacchi programmatore musicale di Radio Capital, che pensava lo stessi prendendo in giro, perché la mattina dopo doveva partire per le vacanze, e io, guarda, è morto Michael Jackson. Ma no dai, non è possibile. Ma lo dice TMZ, la televisione, questo sito americano molto in forma. No, non è possibile. Dopo un po' c'è arrivata la CNN. Ok, cambiamo la programmazione domani mattina, va bene, alle 5 in radio, perfetto, tutto a posto. Vabbè, comunque Michael Jackson è Michael Jackson, di canzoni belle ce ne ha regalate talmente tante in carriera che è difficile sceglierne soltanto una da mettere sul podio, capito? Questa è una di quelle, c'è un podio fatto da troppe canzoni, va bene? Il prossimo personaggio invece, di lui parleremo tra poco, sta per arrivare sugli schermi televisivi il prossimo 4 di settembre con una cosa che racconta un po' la sua vita, ma noi lo ascoltiamo con la canzone inedita registrata proprio per questo motivo. Ligabue su Radio Capital, qualcosa per te. Ti ho sentito.

Luciano Ligabue, qualcosa per te, canzone nuova, come detto, che sentiremo anche all'interno di questo documentario che verrà trasmesso il 4 settembre da Sky e che racconta un po' il Ligabue dal campovolo, ma soprattutto quello che ha inaugurato l'Arena di Milano Santa Giulia qualche tempo fa. È stato il primo a suonare in quella location che era stata realizzata inizialmente ovviamente per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma poi sapeva che sarebbe diventato uno spazio.

spazio dedicato alla musica, quindi Milano, che ha già tanti spazi per la musica, ne avrà uno, anzi ne ha già uno in più, che mi dicono essere perfetto per ascoltare la musica, cioè si sente molto bene, chi c'è stato e ha visto i concerti lì dentro. Altra cosa per i parcheggi, però di questo è meglio non parlarne, perché se penso ai 10 concerti di Vasco Rossi a Roma l'anno prossimo, con il caos di Roma-Fiorentina di lunedì scorso, i parcheggi intorno alla zona dello Stadio Olimpico, con l'auditorio, il Parco della Musica e concerti in contemporanea, sarà veramente un massacro. Bisogna andarci con i mezzi pubblici, certo devono funzionare, oppure a piedi. Va bene, la prossima canzone è una bella ninna nanna che adoro, di Robert Smith e di suoi Cure, 1985, su Radio Capital, Lullaby, 89 anni.

storia di Pearl Jam, quella di oggi è una data sicuramente importante, perché il 27 agosto 1991, 35 anni fa, pubblicarono il loro disco di debutto, che era intitolato Ten. Questo è stato il disco di maggior successo commerciale di questa band, capace di vendere qualcosa come 13 milioni di copie in tutto il mondo. Sono stati estratti ben tre singoli, uno era Alive, poi c'era Even Flow e poi c'era questa che abbiamo appena ascoltato insieme su Radio Capital, intitolata Jeremy, che so avrà fatto molto felice il nostro amico Dino di Castel Termini in Sicilia, perché lui è un grandissimo amante dei Pearl Jam e ogni volta che li ascolta su Radio Capital alza il volume.

0: palla.
1: Allora, siete su Radio Capital, ve l'ho detto, Tommaso Checchi in regia, l'arbuo al microfono, c'era Samuela Carta in redazione e noi siamo pronti a farvi continuare a viaggiare con un bel mood con la prossima canzone dei Muse, Supermassive Black Hole.

0: Dal 2018 su Radio Capital, questi erano gli Uberphonic, la canzone si intitola Romantic.
1: Alla voce Chris Martin.
2: Alla chitarra Nile Rodgers.
1: Al piano Billy Joel.
3: Ai fiati Earth, Wind and Fire.
2: Alle tastiere Keith Emerson.
4: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Capital Red Carpet.
12: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
13: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
14: Odio questa notte.
13: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
14: Sono Owen.
12: Ali.
13: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Capital Red Carpet.
15: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

Canzone bellissima secondo me questa di Frankie Valli, 1967, lui era la voce, il cantante dei Four Seasons, ma in questo caso si mise da solo praticamente e incise questa canzone che però sentite, udite amici di Radio Capital, venne ritenuta troppo lenta e poco commerciale. Poi arrivò a un certo punto una svolta, cioè troppo lenta e poco commerciale, vabbè, è vero che eravamo nel 1967, si aspettavano altro evidentemente quelli dell'etichetta, forse sì. Poi però a un certo punto un disc jockey cominciò a trasmettere la musica, questa canzone, la mise durante le serate in un locale di Atlantic City e tutti quanti entusiasti che la ballavano, la cantavano, e quelli della casa discografica si sono richiuduti, l'hanno pubblicata, infatti è diventato un successo mondiale. Poi diventato altrettanto sì un successo negli anni 80 grazie alla versione della Boys Town Gang, non so se la ricordate, e tutti noi l'abbiamo anche conosciuta grazie all'altra versione che ha fatto in versione cover Gloria Gaynor nel 1991. Quando senti questa, Can't Take My Eyes Off You, diventa sicuramente una di quelle canzoni che si sentono spesso e volentieri nelle feste, anche ai matrimoni, ebbene sì, anche ai matrimoni, caro Tommaso. Questa non so se la mettono già ai matrimoni, però tra un po' la metteranno sicuramente, almeno nella versione karaoke. Quella ci sta perfetta.

0: maledetto me.
1: Devo dire che Sanremo gli ha portato fortuna e soprattutto gli ha portato visibilità non soltanto in questa edizione del 2026 ma anche nella precedente, dove ha cantato Santa Marinella. E questa è la versione invece dell'album, altra canzone presente in questo lavoro. La canzone si intitola Maledetto me, su Radio Capital il buon Fulminacci, detto Uttinacci Filippo, questo sarebbe il suo nome vero, ma ovviamente il nome è quello che noi tutti conosciamo a livello artistico, è proprio quello di Fulminacci. La prossima canzone invece ci riporta dritti dritti negli anni 80 per ritrovare un grande artista, grande musicista, ma soprattutto in questi ultimi anni lo posso dire anche grande fotografo, fa delle foto spettacolari. Bryan Adams dall'84, la canzone è Heaven.

Live Together sono gli Oasis su Radio Capital, in questo caso eravamo nel 1994, loro hanno il debutto, ma esattamente 2 anni fa, il 27 di agosto, dopo qualche giorno di attesa e di piccoli liner sui vari, sulle pagine Instagram di Liam, di Noel e degli Oasis, arriva ufficialmente la notizia del ritorno sulle scene dei fratelli Gallagher insieme, cioè sarebbero tornati insieme a fare dei concerti, e tutti quanti noi ci siamo guardati in faccia e ho detto: ma siamo sicuri che poi reggono? Perché hanno presentato una sfizia di concerti per il momento, ai tempi soltanto in Gran Bretagna. Reggeranno? E poi hanno retto.

soltanto che per oggi c'è chi dice che dovrebbero arrivare le date dell'anno prossimo. Ok? C'è Liam che presta Noel. Dai, su, di ste date dell'anno prossimo. E tutti ci auguriamo ovviamente che possano venire in Italia. Ovviamente c'è la guerra tra Milano e Roma, come sempre. Milano li vorrebbe e Roma anche. Staremo a vedere dove faranno i concerti, se li faranno tutti e due a Roma o tutti e due a Milano, perché si parla di un paio di concerti. Tra l'altro poi per loro è una data importante quella di oggi, perché eravamo anche il giorno prima della disfatta ufficiale del 2009, no? Perché poi i fratelli Gallagher a un certo punto, il 28 agosto del 2009, fecero una grandissima litigata nel retropalco del concerto che stavano per fare allo Seine a Parigi. Rock and Sane era il festival, è stato litigato e poi c'è una dichiarazione ufficiale di Noel Gallagher che dice: dopo il concerto di oggi non voglio più aver niente a che fare con Liam. E invece vedi, sono tornati insieme. Vabbè, questi invece su Radio Capita sono i Black Keys di Lonely Boy.

0: Resta un minuto, grazie Giuliano per potervi dire ciao, chiaramente, ma soprattutto per ricordarvi che i Negramar sono in tour con il loro concerto che li porterà avanti fino all'appuntamento di Verona, dove chiuderanno. Negramar, una storia ancora semplice, live 2026, il 29 di agosto, che è sabato sera, saranno a Montesilvano in provincia di Pescara, poi il 4 di settembre Caserta e via via altre date, ok? L'ultima, dove vorrei essere sinceramente, è veramente quella, è l'ultima data, sarebbe bello esserci, vediamo, Giuliano, non si sa mai. Intanto ciao Fabio, ok Brian Adams, dice Gennaro, ma le tue foto dei concerti le aspettiamo da mo? Ma come le aspetti? Basta andare sul mio profilo Instagram Fabio_Arboit e le trovi. Anzi, adesso faccio un post con la foto di Giuliano che dà l'appuntamento a sabato, lo faccio vedere a Tommaso in anteprima, devo soltanto finirlo. Ci sentiamo domani alle 2, grazie alla Samuela Carta in redazione, a Tommaso Checchini in regia, dall'Arbu, appuntamento ovviamente domani alle 14. Ora le ultime notizie e poi il grande, meraviglioso Gigi RM, ciao.
1: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
4: My Movies presenta.
5: Scusa, ho bisogno di parlarti.
6: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
5: Sono cambiate tante cose dal liceo.
7: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
5: Mi serve un lavoro.
8: Hai già lavorato in cucina?
5: Certo. Scusate.
7: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
5: Sa che posso anche cucinare?
9: Ha detto che è un cuoco, chef!
5: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
7: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
10: Corri da Troni! Dal

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sono le 17 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. In una scuola del Brandeburgo alle porte di Berlino.

0: Una ragazza di 18 anni e un uomo di 30 sono rimasti uccisi in un'aggressione. Fermato un 19enne, il giovane avrebbe ucciso la sua ex fidanzata e un uomo di 30 anni che aveva tentato di bloccarlo. Attivata una task force italiana per l'inondazione in Nepal, con l'invio di una delegazione da Roma dell'unità di crisi per creare un punto di assistenza dei nostri connazionali a Kathmandu, la Farnesina è al lavoro per rintracciare i 3 italiani che risultano tra i 1300 dispersi. È morto Ratko Mladic, 84 anni, il boia di Srebrenica, condannato per genocidio, stava scontando l'ergastolo all'Aia. Era stato colpito ad aprile da un ictus in carcere. Il suo nome è legato anche all'assedio di Sarajevo, durato quasi 4 anni. 3 aeroporti britannici, quello di London Stansted, Manchester e East Midlands, sono stati oggetto di un attacco informatico che ha portato al furto dei dati di circa 8 milioni e 700 mila passeggeri. Gli hacker hanno avuto accesso alle informazioni dei clienti, tra cui i dati di contatto, codici postali, targhe dei veicoli. Gran parte dei dati compromessi si riferisce ai passeggeri che si sono registrati per il wifi gratuito nel terminal aeroportuale. Partiti gli esami di riparazione, coinvolti il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi uno su 6. C'è tempo fino all'8 settembre per svolgere le prove di recupero. Alla fine solo l'8% dei rimandati, circa un studente su 12, viene bocciato in via definitiva. La UEFA presenterà una denuncia penale contro Gianni Infantino presso i tribunali svizzeri. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale americana di poter accedere ai documenti FIFA. Prosegue così la battaglia della UEFA contro Infantino per il suo progetto poi ritirato di ingresso di fondi privati in una società che avrebbe dovuto gestire i diritti commerciali del mondiale. Alle 18 torna Capital News.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Una canzone che narra una storia intera, Bob Dylan, Hurricane, dal 1975. Hurricane di Bob Dylan, il celebre inno di protesta che denuncia l'ingiusta condanna di un pubblico, di un pugile afroamericano, Rubin Hurricane Carter, accusato ingiustamente di omicidi mai commessi.

Uno stile R&B decisamente retro che non ha più bisogno di conferme per quanto riguarda l'assoluta popolarità. Insomma, Bruno Mars nel 2026 ha tirato fuori un nuovo disco che si intitola The Romantic, e questo singolo che è ufficialmente il singolo dell'estate da quel disco. Poi proprio di oggi, dal suo sito web, 26 nuove date confermate in giro per Australia, Nuova Zelanda, Asia. Poi insomma, voglio dire, tra fine di quest'anno e tutto il prossimo, con queste 26 aggiunte, c'è un bel po' da fare, ma lui è giovane, c'ha tanta voglia di andare in giro in concerto per il mondo. A proposito di concerti, la prima immagine che mi arriva oggi al 342 342 2190, il WhatsApp di Radio Capital, è questa foto della maglietta che indossa il nostro ascoltatore Fabio. Bob Dylan, la tournée di Rolling Thunder, dice: la sfoggio così in maniera molto molto sono molto proud di metterla. 3 anni fa l'ho comprata a Perugia durante un suo concerto e l'anno prossimo è intenzione di continuare ad andarlo a vedere. E anche lui, un altro che nonostante l'età continua ad andare in concerto, non si ferma. Allora, io sono Gigi Arema, dicevamo, con voi fino alle ore 20, con me Alex Paletta in regia, Anna Filiaggi in redazione. Salutiamo anche Fabio Arbois che vi ha portato nelle ultime 3 ore qui su Radio Capital, dritti dritti fino al mio programma. I prossimi minuti per gli Style Council, You're the Best Thing.

Ciao Samuele, ciao Antonio, ciao a tutti gli amici e le amiche che si stanno facendo vivi nel pomeriggio tramite il WhatsApp 342-342-2190. Mentre adesso Manuel Agnelli ha appena finito di cantare questo pezzo su Capital, Non è per sempre, gli After House si preannunciano un bel po' di impegni, un bel po' di cose da fare durante i prossimi mesi per quanto riguarda gli After Hours, a parte questo impegno del 10 ottobre al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per la rassegna Next Generation Fest, una rassegna dedicata anche in questa edizione del 2026 ai giovani talenti della musica indipendente e all'evoluzione di questa musica, di questo genere musicale, se così vogliamo chiamarlo. Non è proprio un genere la musica indipendente, sono tanti generi. La cosa che la rende particolare è il fatto che le etichette siano delle etichette indipendenti, per l'appunto, che poi insomma passano una maggiore distribuzione, però, perché altrimenti i dischi non riescono ad uscire o arrivare nei negozi. Comunque poi ce n'avranno per le

celebrazioni del 25enale del loro album Quello che non c'è, che usciva nel 2002, e qui insomma, a parte le date a Roma e a Milano e diverse in giro per l'Italia, ci sarà anche Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Zurigo, quindi da gennaio 2027 si pronunciano un bel po' di date per la formazione di Manuel Agnelli. La formazione è già stata ufficializzata ed è la squadra storica della band, senza entrare nei particolari, che possiamo dire in bocca al lupo, visto che festeggiano anche l'anno prossimo i 40 anni totali di storia del gruppo. Loro, gli After Hours, si sono messi insieme nel 1987. E adesso, sempre in tema di concerti dal vivo, questa domenica 30 agosto, ieri abbiamo messo i Cooks, vi ho ricordato questa data, che faranno domenica prossima all'AMO Music Festival di Romano Dezzelino, Vicenza, e lì ci saranno anche i Franz Ferdinand. Franz Ferdinand dalla Scozia, questo è il pezzo che li ha resi

0: prima i Franz Ferdinand con Take Me Out e poi dall'89 Dusty Springfield con questa canzone che era stata anche arrangiata, prodotta dai Pet Shop Boys, da Neil Tennant e Chris Lowe, che era finita nella colonna sonora del film Scandal, che usciva proprio quell'anno. Nothing Has Been Proved su Radio Capital.
1: Alla voce Bono.
2: Alla chitarra acustica Ed Sheeran. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Alle tastiere Donald Fagen.
0: Alla batteria John Bonham.
2: Ai fiati Crusaders.
3: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: La Roma

0: un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati?

0: Scopri l'estate Deghi, perché se non deghi, non ci credi.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

60 anni di musica li sta portando in giro con il suo Opera Tour. E si è esibita veramente in tantissime date, e ancora si sta esibendo, ad esempio la prossima è proprio domani sera al Teatro Romano di Verona. E vi devo raccontare l'aneddoto però a sto punto, perché io sabato scorso ero in giro a trovare degli amici in Maremma e sono inciampato nel concerto di Patti Pravo. Cioè mi sono ritrovato in località Albinia, ridente località in provincia di Grosseto, e c'era il concerto gratuito in piazza di Patti Pravo, che ci siamo goduti dalla A alla Z, perché è veramente una figata, nel senso, lei tiene il palco in una maniera incredibile, si esprime sul palco con dei musicisti decisamente validi, e insomma un concerto veramente all'altezza. Brava Patti, l'amica del nostro amico Paolo Mixo. No, ma non andiamo a rivangare, tanto ve ne avrà parlato diffusamente. 17:35, questo è

nostro pomeriggio insieme. E a proposito di un artista che mi piacerebbe per curiosità vedere dal vivo, perché sul disco suona da Dio la sua voce, eh? Si chiama Sienna Spyro. Chi ci trova dentro un pochino di Adele, chi ci sente un pizzico di Amy Winehouse, però insomma il suo primo disco, che si intitola Visitor, è stato pubblicato, e la canzone che vi faccio ascoltare adesso è andata anche a finire, pensate, sulla colonna sonora del Diavolo Veste Prada numero 2. L'aspetto c'è, veramente molto sensuale, insomma. Patti Pravo alla giovane Sienna Spyro con Material Lover.

Material Lover, l'album è Visitor, le Sienna Spyro al suo primo disco, e spiega anche perché Visitor, cioè praticamente visitatore, perché dice: io spesso ho vissuto nella mia vita fino adesso, lei è comunque molto giovane, però dice: ho vissuto la mia vita fino adesso come visitatrice, diciamo così, come spettatrice della mia stessa esistenza, e in un certo senso mi sono tirata via dalla vita, non ho voluto lanciarmi in esperienze, in rapporti particolari, per la paura di perderli, cioè per la stessa paura di perderli, insomma, non ho vissuto fino a... E realizzare quest'album mi ha un po' insegnata a assaporare le cose nell'esatto momento in cui le fai, invece di starmi a preoccupare troppo del futuro. Vivere nel momento è molto cara alle filosofie orientali e al buddismo, questo concetto, che sarebbe bello fare nostro, insomma, ogni tanto. Però solo che noi continuiamo a fare avanti e indietro nel tempo con la musica, quindi passato, futuro sono un pochino il nostro pane quotidiano. Adesso vi riporto nei primi anni 80 dalla Sheffield dell'epoca con gli Heaven 17 e Let

Quelli che ben pensano sono ancora al potere e il rap non deve mai essere innocuo. Parola di, eccolo qua, il signor Di Gesù, che si chiama così di cognome lui esattamente, Frankie High Energy. E lo ha detto non all'epoca in cui è uscita questa canzone, che abbiamo fatto riascoltare tra i classiconi di Radio Capital, quindi molti anni fa, ma in primavera, quando è uscito Voce e Batteria, che poi questa riedizione, album riedizione di sue canzoni famose, rifatte appunto solamente Voce e Batteria, la batteria di Donato Stolfi, ma c'è anche lo scratch di DJ Stile, ovviamente. Questa è la formazione che lui sta portando ancora in giro in concerto. Ha fatto tantissimi concerti. Il prossimo, questo sabato 29 agosto, con rap italiano appunto di Frankie Energy, che arriva in piazza Cesare Battisti a Trento. Tutto questo all'interno della rassegna La Città in Scena, la stagione estiva appunto al Teatro Sociale. Quindi andatevelo a vedere, amici trentini, se sarete da quelle parti. Io sarei curioso di vederlo effettivamente Frankie Energy solamente Voce e Batteria, perché deve essere un concerto veramente niente male. E adesso invece la ributtiamo un pochino sulla dance. Dal 2013 Robin Thicke and Pharrell Williams, questa è Blurred Lines.

0: Biscuit, Take a Look Around. Adesso manca un so un pezzettino dei Rage Against the Machine, voi che ne dite? Ce l'abbiamo prima delle news? No dai, scherzo. Allora, questo veniva dall'album del 2000 Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, in un momento molto particolare per la band. Insomma, stanno ottenendo molta popolarità perché pare che moltissimi giovani, soprattutto negli States, usino le loro canzoni per sonorizzare i vari reel all'interno di social network e varie ed eventuali TikTok, Instagram, in particolare, che sono quelli che si prestano di più. Ma insomma, anche dei loro post proprio sui loro canali social lasciano intendere che il settimo album in studio stia per arrivare. Questo anche per la gioia di Luci, che ci ascolta la provincia di Lucy, che ci ascolta la provincia di Matera, quella di un amico che dice: Dario Napoli, sono appena ritornato in ufficio, cioè ho poca voglia di lavorare, se mi mettete sti pezzi io passo direttamente a prendo in braccio il basso e mi metto a suonare. Va bene, siamo arrivate alle news e noi ci risentiamo subito dopo.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
10: Super Protein? Che sarà mai?
11: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
10: Ideali per chi fa sport?
11: Ideali per tutti, sono super buoni.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
13: Le notizie alle 18, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Principali borse europee archiviano la seduta in negativo, Piazza Affari meno 1,17%, Parigi meno 1,68%, Londra meno 0,75%, Francoforte termina gli scambi con un progresso dello 0,18%. Attivata una task force italiana per l'inondazione in Nepal, invio di una delegazione da Roma dell'unità di crisi per creare un punto di assistenza dei nostri connazionali a Kathmandu, ha fatto sapere il ministro degli esteri Tajani. La Farnesina è al lavoro per rintracciare i 3 italiani che risultano tra i 1.300 dispersi. Bilancio sempre più grave delle vittime dell'alluvione, i morti sono più di 360. È morto a 84 anni Ratko Mladic, soprannominato il macellaio di Bosnia. Era stato

0: Condannato all'ergastolo all'Aia per crimini di guerra. Silvia Mobili.
1: Ad aprile era stato colpito da un ictus in carcere. Negli ultimi mesi le sue condizioni di salute erano peggiorate. La famiglia aveva chiesto la scarcerazione per motivi umanitari, ma il tribunale l'aveva respinta, ritenendo che ricevesse cure adeguate in detenzione. Mladic, ex comandante delle forze serbo-bosniache, è considerato uno dei principali responsabili dell'assedio di Sarajevo, durato dal 92 al 96, e del massacro di Srebrenica del luglio 95, in cui furono uccise oltre 8.000 persone. Dopo la guerra rimase latitante per 16 anni fino all'arresto in Serbia nel 2011 e al trasferimento all'Aia. Nel 2017 fu condannato all'ergastolo, sentenza confermata in appello nel 2021.
0: L'UEFA è pronta a denunciare penalmente Gianni Infantino. Lo scontro riguarda il progetto che prevedeva l'ingresso di fondi privati nella gestione della Coppa del Mondo. Una cattiva gestione di tipo criminale, così la UEFA definisce la condotta di Infantino. Stanno per iniziare i sorteggi di Champions League. Solo l'Inter in prima fascia, Roma in seconda, Napoli e Como rispettivamente in terza e quarta fascia. Stasera playoff di Conference alle 20, l'Atalanta contro l'Hapoel Tel Aviv. Si parte dallo 0-0 dell'andata. Prossimo appuntamento con Capital News alle 19.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali, con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente anche sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

dal leggendario Harvest, album celebratissimo di Neil Young da tutti i suoi fan e dalla critica, forse uno dei migliori, beh sicuramente uno dei più rappresentativi del genio di Neil Young, primi anni 70, 72. Questa era Heart of Gold, ma per i fan di Neil Young il 18 settembre è una data da segnare sul calendario, perché arriverà questo Second Song, un album con dentro 7 tracce. C'è un approccio semiacustico nel modo in cui le ha registrate, e pensate che c'è anche una versione riarrangiata di una canzone che lui scrisse quando era praticamente solo un adolescente, questo brano che si intitola Casting Me Away From You. Stiamo a vedere un attimino, e poi date, partirà il 22 e 24 settembre su tour Bridgeport e Philadelphia, stiamo parlando degli Stati Uniti, poi si esibirà anche in questo evento benefico che è il Farm Aid 2026. Ma sbaglio, questo è lo spazio novità di Radio Capital, e allora guarda un po', una collaborazione che non è una novità, perché Martin Garrix ha già collaborato con gli U2. Per questo 2026 c'è questo singolo che li vede insieme, si intitola Fireflies.

Nice, Martin Garrix, U2, Radio Capital, e benvenuti nella seconda ora di questo giovedì 27 agosto con Gigi Riemma, con Alex Paletta in regia, con Anna Filiaggi in redazione. Questa è la formazione che vi porta fino alle 20 in questa penultima, diciamo così, giornata lavorativa, come si intende classicamente, dal lunedì al venerdì, Monday to Friday per tutti quelli che ci ascoltano, ma è anche ancora il mese delle vacanze degli italiani, quello per eccezione proprio, no? Quelli per eccellenza, scusa, non per eccezione, quello di agosto, quindi in molti ve la starete ancora godendo e ci starete ascoltando dal mare. Adesso la riportiamo sulla musica italiana e vi voglio segnalare questa domenica un evento particolare. Questo We Are Festival si conclude ad Arenzano in Liguria, nella splendida cornice di Villa Figoli, e c'è questo spettacolo ideato da Federico Buffa, dedicato a Lucio Dalla, che si intitola Il futuro è tra mezz'ora, le ultime 48 ore di Lucio Dalla, che è un titolo che, no, molto evocativo, diciamo così. Nasce da un'idea di questo Luca Gnudi e praticamente racconta la vita e l'opera di Lucio Dalla ripercorrendo una per una le storie di tutte le canzoni che erano presenti nell'ultima scaletta del suo ultimo concerto in assoluto, quello di Montreux del febbraio 2012. Sarebbe interessante farci un salto se siete in Liguria, Arenzano, Villa Figoli, We Are Festival, le ultime 48 ore di Lucio Dalla, questa domenica 30 agosto.

Eccolo, Beats International, Don't Be Good To Me, da quel geniaccio di Norman Cook, che già era il bassista degli House Martins, che è una formazione che faceva tutt'altra musica, faceva del pop britannico, lo faceva anche molto bene. Ecco, è la classica formazione indie di metà degli anni Ottanta. Se pensi agli Smiths, ci puoi mettere di fianco, non so, anche gli House Martins, per esempio, che facevano tutt'altro genere, ma eravamo sempre lì, insomma, no? Quell'impasto musicale sonoro decisamente molto acustico e anche un po' stonato rispetto a quello che andava negli anni Ottanta, che andava per la maggiore con l'elettronica, diciamo, ricordiamo, no? L'elettropop e tutto il resto. 18:22, volevo mandare un piccolo saluto a qualcuno di voi, visto che siete in tanti. Salumuele, che ci manda un sacco di vocali con i quali ci fa compagnia. Marco, che ha apprezzato il pezzo di Norman Cook e il pezzo dei Beats International, uno dei progetti appunto di Norman Cook. Just Be Good To Me. Salutiamo Simon, ma credo che sia Simona, visto che è una femminuccia, che mi ha mandato un vocale in cui dice: parlavi del 30, con riferimento a Lucio Dalio, il 30 sarò a Bari perché finalmente arriva la band del figlio di Ivan Graziani e voglio sentire le canzoni fatte appunto da Filippo Graziani con la sua band. Noi di Radio Capital lo abbiamo seguito ovviamente nel suo tour, che evidentemente è ancora delle date in giro. Salutiamo Fabio, che ha apprezzato invece a riascoltare Neil Young dall'album Harvest in apertura di quest'ora, e devo dire anch'io, perché quella è una delle mie canzoni del repertorio. E adesso, reduce dal suo viaggio in Islanda con degli amici del cuore, Elisa Toffoli. C'è stata con il produttore Dardust, c'è stata con la sua amica Francesca Savini e con Emma Marrone, che pare guidasse la macchina, quindi insomma si è fatta portare e scorazzare per l'Islanda. Non è fatto mistero ovviamente sui suoi social, dove ha anche confessato che ci sono importantissime novità e si sta mettendo al lavoro per qualcosa di nuovo. Intanto questa è Elisa con Broken.

atmosfere che ti creava Kate Bush, con la voce. Peccato non ci sia qualche cosa di nuovo di lei da tempo, ma glielo concediamo, dai, glielo concediamo. Alle 18:30 questa era Babushka dall'album

0: Ever Forever, Kate Bush su Radio Capital.
1: Alla voce Antonella Ruggero.
2: Al piano Herbie Hancock.
3: Al basso Tina Weymouth.

0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Tronì, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549€. Tronì, non ci sono paragoni.
4: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

John Warwick, che canta Baccarat and David. Si diceva che all'epoca, insomma, fosse veramente la musa ispiratrice di Burt Bacharach. Lei, Walk On By, è una canzone del 1964, ragazzi, quindi insomma 62 anni fa, ad apertura di questa mezz'ora nel nostro programma che ormai sta diventando serale più che pomeridiano, ma diciamo pomeridiano ancora, dai, di giovedì 27 agosto. Sapete che anche John Warwick, ormai 85enne, si è unita al coro di artisti americani che ovviamente hanno fatto le condoglianze alla famiglia Dolly Parton. Parlavamo ieri appunto della scomparsa di questa grande interprete e autrice del country americano. Ecco, purtroppo se n'è andata e lei ha voluto ricordarla in questa intervista, con questo

0: post, diciamo, anche sui social, dicendo: mi mancherà sicuramente la sua risata, i suoi scherzi, il suo modo di essere. Condoglianze alla famiglia. Ha ricordato anche di questa collaborazione che è avvenuta nel 2023 dopo decenni di stima reciproca che si sono espresse Dolly Parton e John Warwick in un gospel, un duetto gospel dal titolo Peace Like a River. È questo per quanto riguarda John Warwick. Adesso vi riporto invece proprio nel 2023, esattamente 3 anni fa, da un album di Daniele Silvestri che a me è piaciuto molto e che si intitola Disco X. Dentro c'era anche questa qua, Tic Tac.
1: Lo senti il battito? Ti ta ta ta. Ho questo cazzo di click nella testa.

Patrizia dice: è un genio Daniele, magari non lo so se è proprio un genio, ma a noi piace veramente tantissimo il suo stile, il suo modo di comporre. Disco X, pubblicato nel 2023, era Tic Tac. Alle 18.41 su Radio Capital il suo tour Canzoni a Sdraio, lo vede ancora per diverse date in giro per l'Italia, è passato nei festival, nei teatri italiani attraverso i mesi di agosto e poi ancora settembre, ottobre, ad esempio 30 agosto questa domenica al Festival Lupo di Marzabotto Bologna, Daniele Silvestri ancora il 4 settembre al Podcast Sound Festival di Castiglione della Pescaia Grosseto, il 17 al Teatro Grande di Pompei Napoli e il 3 ottobre, dicevamo anche l'altra sera, concluderà un festival molto bello che si intitola I Suoni delle Dolomiti, questo succederà dalle parti di Canazei, Trento, provincia di Trento. Ed ora su Radio Capital i due Phil, Philip Bailey e Phil Collins, Easy Lover.

impegno politico, sempre sul sociale, ma poco impegno però in studio, perché io vorrei sentire qualche... No, adesso, ma dai, adesso non esageriamo, un disco ogni 10 anni più o meno, quella è la media dei Massive Attack. Mi piacciono sempre comunque e a loro piace molto l'Italia, in particolare Mister Denaia, che insomma è un fan di Napoli e del Napoli, e questo lo sappiamo. Qui con Elizabeth Fraser, Teardrop, nel 1998, amici miei. Molto apprezzata la nostra musica oggi, vedo da Patrizia, da Alessandro, da Marta, grazie per farcelo sapere al 342-342-2190. E questo è Motta, ormai alla fine dei 30 anni, quando fece un album che si chiamava La fine dei 20 anni, ovvero esattamente 10 anni fa. Sei bella davvero.

0: Cosa c'è di meglio, ditemi voi, di questo pezzetto di una trentina d'anni fa di Mr. Slowhand, anche detto Clapton is God, lo sapete, no? Il dio della chitarra. Eric Clapton, Change the World, subito prima delle Capital News.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
4: La spesa intelligente!
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
7: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
6: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
7: Una produzione One Podcast.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
9: Sono le 19 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. Tre italiani dispersi nell'inondazione in Nepal, attivata una task force della Farnesina. Staccarsi è stato un pezzo di ghiaccio di circa 10 milioni di metri cubi. Queste le prime stime basate su immagini satellitari. Sono russi 5 droni che hanno violato lo spazio aereo della Moldavia questa mattina. L'azione di Mosca è arrivata a ridosso delle celebrazioni per il 35esimo anniversario dell'indipendenza, a cui tra l'altro ha preso parte il presidente ucraino Zelensky. Un giovane operaio rumeno impiegato in una ditta esterna è morto cadendo mentre lavorava sul tetto della Zincol Italia di Barbarano Mossano nel Vicentino. Ieri due incidenti sul lavoro molto simili. E migliorano le condizioni di salute di Nicola Maggiotto, il ragazzo di 21 anni della provincia di Treviso, rimasto gravemente ferito nel corso di un'aggressione a Barcellona la sera del 12 agosto. Il ragazzo è tornato a camminare. Piazza Affari conclude la seduta in ribasso. Milano oggi cede l'1,17%. La UEFA vuole portare il presidente della FIFA Gianni Infantino in tribunale. Pronta una denuncia penale, Simone Di Gregorio.
10: Per il dirigente italo-svizzero viene ipotizzata una cattiva gestione finanziaria definita di tipo criminale in relazione al suo piano, poi fallito, per cedere a investitori privati una quota dei diritti commerciali del mondiale. La Federazione Calcistica Europea ha fatto sapere di aver depositato in un tribunale di Manhattan una richiesta di accesso ai documenti e richiesto informazioni sul fondo di investimento newyorkese Thrive Capital Management. Il fondo è di Joshua Kushner, il fratello del genero del presidente americano Donald Trump. Kushner sarebbe dovuto diventare il primo investitore

0: nel progetto di Infantino, con una quota del 20%, per la quale avrebbe dovuto versare poco più di 4 miliardi di dollari, una somma che secondo i legali della UEFA era volutamente fuori mercato per garantire un beneficio economico al presidente della FIFA.
1: È in corso il sorteggio di Champions League. Inter e Roma affronteranno il Real Madrid nella fase a girone unico, i nerazzurri al Bernabeu, i giallorossi all'Olimpico, il Napoli affronterà il Manchester City in Inghilterra, il Como giocherà al Camp Nou contro il Barcellona. Queste sono le prime partite. Alle 20 torna Capital News.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Sai che sono talmente belle queste armonie sul finale di questo pezzo che io non riesco a entrarci tutte le volte. Mannaggia, ragazzi. Bellissimo, Pet Sounds era l'album del 66 dei Beach Boys che conteneva questa meraviglia, God Only Knows, Dio solo sa. Ah. Quanto tempo abbiamo ancora da passare insieme? Ma io direi un 54 minuti, visto che scoccano proprio ora le 19.06. C'è questo amico che si chiama Roberto che mi ha scritto un messaggio al 342-342-2190, il WhatsApp di Capital, dicendo: sono leggermente in ritardo, ma ora un'oretta buona per ascoltarti. Beh, però insomma, cosa abbiamo fatto fino adesso, Roberto? Ci rimango male, Paola in vacanza da Copenaghen ci ascolta, la bimba poverina ha un pochino di febbre, capita, capita sempre che tu parti con i ragazzini, con i bimbi e si ammalano in vacanza, un classico. Però si stanno rilassando in questo bel salotto con la musica di Radio Capital. Un abbraccio a Paola, Stefano e la bimba che ci ascolta. Vi dedico un ragazzo che secondo me è un bimbo, vabbè insomma...

esageriamo, classe 2003, pensa che ha cominciato e ha imparato a suonare la chitarra durante la pandemia del 2020, sempre a Los Angeles. Lui si chiama Malcolm Todd, nello spazio novità di Radio Capital con Earrings.

Malcolm Todd Earrings. Mamma mia, ragazzi, qui c'è una svolta nella musica della serata, perché vi riporto su un disco del 1980 che abbiamo consumato all'epoca in radio. George Benson e la splendida

Questi sono Mario Venuti e Carmen Consoli, versione un po' Brasil Brasil, niente male, sì, un po' Saudagi Saudagi che ci sta sempre. Nick e Mary da Taranto, grazie per ascoltarci, grazie per i complimenti della musica, un saluto anche ad Antonio, anzi due Antonio, c'è uno di questi Antonio che ci ascolta dal Salento, che ha alzato sul volume ascoltando Gimme the Night di George Benson, e un altro Antonio invece che ci fa i complimenti per la musica così, tout court, semplicemente. Allora, parlavamo ancora prima della scomparsa di Dolly Parton e dei tanti messaggi che hanno invaso il web di artisti americani e non di tutto il mondo che hanno, diciamo, lasciato un ricordo. E allora uno di questi particolarmente commovente è stato quello di Eminem, che nel 2022 a sua volta proprio da Dolly Parton ha ricevuto una lettera cartacea che si è sempre tenuto per sé, non ha mai diffuso, diciamo così, soprattutto per quanto riguarda il contenuto, ma pare che dentro, insomma, c'era scritto: anche se non conosco molto la musica rap, ho capito che tu sei il migliore, spero che quello che sto per dire non ti sembri strano, ma ho sempre sentito una connessione inspiegabile con te, come se in qualche modo ti conoscessi. Hai capito che, insomma, per Eminem è un bel riconoscimento. Ci riascoltiamo con Dido, all'inizio degli anni 2000. Questa era Stan.

Toni Braxton. Devo essere sincero, vi devo confessare, a me piace la versione con la cassa dritta di questa canzone qua, che è andata per la maggiore proprio intorno alla metà degli anni 90, perché qui siamo esattamente 30 anni fa, 1996, nella serata di Radio Capital di questo giovedì 27 agosto. Unbreak My Heart. Alla batteria.

0: Al basso, Adam Clayton. Alle tastiere, Vince Clark.
1: Alla chitarra, James Taylor.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
7: Corri da Troni, dal

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Sunday Mornings è molto easy, si è lì tranquilli che ci si rilassa a casa, e questo è un pezzo che ce lo ricorda, con la voce di Lionel Richie e i Commodores dal 1977. Easy. Allora, vi ricordate le nostre Capital Jam? Lo scorso mese di gennaio, in una di queste, la Cattedrale della Fabbrica del Vapore, presentati da Luca De Gennaro e con l'orchestra di Vittorio Cosma, col gruppo del maestro Vittorio Cosma, si sono esibiti anche loro. Quattro ragazzi che arrivano da Palermo, si chiamano Santa Marea, hanno pubblicato il loro album d'esordio Anime Storte, e questa è una canzone che si intitola

bocca al lupo davvero ai quattro Santa Marea, questi quattro ragazzi che arrivano da Carini, provincia di Palermo, per il loro album d'esordio Anime Storte. A proposito di anime storte, ragazzi, oh, come hanno storte le anime dei Joy Division con questo pezzo in particolare che ogni volta che parte ci fa saltare tutti. Love Will Tear Us Apart.

Tupac, California Love, una canzone che veniva da un album che era una sorta di opera monumentale, uscito il 13 febbraio del 96 nei negozi. Lui era stato, per la cronaca, rilasciato un mese prima praticamente dalle Patria Gallerie americane, e insomma aiutato da Suge Knight, che anzi l'aveva proprio tirato fuori dal carcere pagando la cauzione. Lui doveva restarci ancora, Tupac Shakur, e insomma 27 brani, ragazzi, addirittura doppio CD uscì. E poi sempre il 13 ma di settembre purtroppo veniva assassinato Tupac Shakur in una sparatoria in quel di Los Angeles, proprio quelle vite, proprio Fast and Furious, oh, mamma mia. Comunque una canzone molto bella ce l'ha lasciata questa California Love, e non solamente quella, quello era già il quarto album, All Eyes on Me, della sua carriera. Siamo quasi arrivati in fondo, ragazzi, dopo di noi il Capital Yacht Rock, e a seguire ancora tra le 22 e le 24 con DJ Prezioso e Missati De Lui, più di 40 anni di grande musica dance, nell'appuntamento con il Capital Summer Party. Adesso facciamo un po' di party con loro, che nella loro carriera hanno iniziato con dei pezzi molto intensi, molto particolari, no? E poi si sono

0: Questa è Radio Capital, solo bella musica.
1: Pioggia e sole.

0: Chissà se questa qua la mette nel suo spettacolo. Never Green, io dubito però. Insomma, questa è abbastanza nota, dai.
1: Ti troverai.
0: Francesco Gregori, un suo brano del 2001, Sempre per sempre. Vi ricordo che appunto la sua residenza al teatro con Never Green ripartirà il 27 ottobre con 10 concerti alla Sala Umberto di Roma, per poi riprendere il 25 novembre in altrettante date al teatro Out Off di Milano. E adesso una canzone di Billy Idol che ci sta perfetta in questi giorni, visto il caldo che almeno qui al centro-sud continua a incombere, più che caldo, la canicola. Hot in the City.

0: seduta nella canicola di Roma, dai, tranquillo. Hot in the City, ce l'andiamo a godere tra virgolette tutti insieme, e insieme a, anche alle Spalletta che è stata in regia, alla nostra amica Anna Filiaggi che è stata in redazione. Gigi Rema, domani per l'ultima della settimana, ci risentiamo alle 17 su Capital. Passate un ottimo giovedì sera. Subito in arrivo le news.
1: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
4: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
5: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
6: Scusa, sto facendo colazione.
7: Vuole Fiorentini.
8: My Movies presenta.
9: Scusa, ho bisogno di parlarti.
10: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
9: Sono cambiate tante cose dal liceo.
8: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
9: Mi serve un lavoro.
11: Hai già lavorato in cucina?
9: Certo. Scusate.
8: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
9: Sa che posso anche cucinare?
12: Ha detto che è un cuoco, chef!
9: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
8: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
13: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it, nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
14: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Sono le 20 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. Sono più di 390 i morti per le alluvioni tra Nepal e Tibet, 3 gli italiani tra i 1300 dispersi, sono Marco Ratto e una coppia italo-svizzera. Intanto cresce la paura per una nuova piena a causa di un lago naturale che si è formato in Tibet. La Russia minaccia il Regno Unito, Mosca avverte che potrebbe colpire basi militari britanniche in risposta alle armi fornite all'Ucraina. Fonti statunitensi minimizzano l'allarme. Imma Baccelliere.
16: Il viaggio del capo della CIA a Mosca è stato definito da Trump quasi di routine. Il presidente ha ammesso che il direttore John Ratcliffe ha incontrato dirigenti dell'intelligence russa, ma non ha dato rilevanza all'incontro. Secondo fonti americane, il capo della CIA è stato spedito ora a Mosca per convincere la Russia a non attaccare i paesi della NATO. Il Cremlino non nasconde l'intenzione di intensificare gli attacchi verso l'Ucraina, ma sulle minacce ai paesi NATO, il portavoce Peskov parla di spauracchi che non hanno niente a che vedere con la realtà. L'agenzia di stampa Bloomberg avverte del rischio di utilizzo di armi nucleari tattiche contro l'Ucraina, ordigni atomici che possono essere utilizzati contro obiettivi militari specifici.
15: È morto Ratko Mladic, il generale serbo bosniaco, noto come il boia di Srebrenica. Aveva 84 anni, è morto a L'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Svolta sulla morte di Noemi Pellizzeri a Catania, un uomo amico della 33enne trovato impiccata in casa è indagato per omicidio. Lui respinge le accuse, mentre la famiglia della donna ribadisce che non si è trattato di suicidio. Carburanti sempre più cari. Secondo il Codacons, il rientro dalle vacanze costerà agli italiani circa 429 milioni di euro in più per il pieno di benzina e diesel. Il governo valuta intanto aiuti mirati per i redditi più bassi. La UEFA è pronta a denunciare penalmente Gianni Infantino. Lo scontro riguarda il progetto che prevedeva l'ingresso di fondi privati nella gestione della Coppa del Mondo. Una cattiva gestione di tipo criminale, così la UEFA definisce la condotta di Infantino. Oggi sorteggi di Champions League, solo l'Inter in prima fascia, la Roma in seconda, mentre Napoli e Como in terza e quarta fascia. Tra le partite, Inter e Roma affronteranno il Real Madrid, il Napoli, il Manchester City, il Como e il Barcellona. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.

0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
1: Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali, con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente anche sulle pianure adiacenti. Solleone altrove, con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Da Troni fino al 16 settembre.

Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di yacht rock, easy listening, a sweet soul. Nothing you can do about it. Degli airplay ad aprire questa puntata. Ora Minute by Minute dei Doobie Brothers e poi You di Rita Coolidge.

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era I Believe in Miracles di Mark Capanni. Adesso You're So Vain di Carly Simon. E poi Midnight Love di Sergio Mendes. Ma se vuoi portare sempre con te il meglio di Yacht Rock, trovi la web radio su capital.it e sull'app di Radio Capital.

0: Do It Again degli Steely Dan su Radio Capital Yacht Rock. Torniamo tra poco.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79€.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

Su Radio Capital Yacht Rock, Something Coming Out di Barry Manilow. Ora Georgie Porgie dei Toto, che vede la partecipazione vocale di Cheryl Lynn, che aggiunge al brano il suo caratteristico tocco soul, e poi Take the Money and Run.

su Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Questa era The Things We Do For Love, dei 10cc. Adesso, Bright Fire, dei Fleetwood Mac. E poi, Too Late to Turn Back Now, di Cornelius Brothers e Sister Rose. Nata quasi per caso come lato B, prima di diventare un grande successo.

0: Radio Capital Yacht Rock torna tra poco su Radio Capital.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.

Questa era My Life di Billy Joel su Radio Capital Yacht Rock. Ora Cool Night di Paul Davis. E poi Hello, It's Me di Todd Rundgren.

Su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Hold On dei Wild Cherry. Adesso Favela Music di Jim Capaldi e poi Tonight's the Night di Rod Stewart, che rimase per settimane al numero uno negli Stati Uniti, diventando uno dei maggiori successi della carriera di Stewart.

Radio Capital, Yacht Rock.

0: Hai ascoltato Celebrate Day Lake. Radio Capital Yacht Rock torna tra poco.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatina.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
7: La spesa intelligente!
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
11: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo

0: usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

Questa era Take the Long Way Home dei Supertramp. Ora Indian Summer dei Poco. E poi I Just Wanna Stop di Gino Vannelli.

Su Radio Capital Yacht Rock, questi erano gli Eagles con Best of My Love. Gianluca Costella seleziona la musica ed ora ci propone Rio dei Wavelength e poi Sexy Eyes di Dr. Hook.

0: chiudere questa puntata di Yacht Rock, Waiting for a Girl Like You, dei Foreigner. Appuntamento alla prossima puntata, qui su Radio Capital.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tua a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda.

0: Onda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
1: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
0: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
1: Una produzione One Podcast.
2: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: l'aggiornamento dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Capital Summer Party. Capital Summer Party.

0: Summer Party Disco. Capital Summer Party.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
3: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Capital Summer Party. Capital Summer Party.
1: My Movies presenta.
2: Scusa, ho bisogno di parlarti.
3: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
2: Sono cambiate tante cose dal liceo.
1: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
2: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
2: Certo. Scusate.
1: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
2: Sa che posso anche cucinare?
5: Ha detto che è un cuoco, chef!
2: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
1: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia. Se

0: fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Capital Summer Party. Corri da Troni, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: E tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
7: This is
8: Gold, Gold, Gold,
7: Gold.
6: Da questo momento
8: Capital Gold,
6: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
7: Capital Gold.
8: Shh. Listen to the night.

suo respiro. Come m'ha preso in giro lei? Col suo respiro. Come m'ha preso in giro lei? Col suo respiro.

capital gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night.